0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party. Party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

ritmo della tua città.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: tua città.
1: Anche oggi facciamo un tuffo negli anni 90. Siamo all'11 di agosto, scusate se non ci tuffiamo adesso. Benvenuti da me, sono Alessia Roisi. Ritorna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version. Abbiamo 60 minuti a disposizione nei quali vi farò viaggiare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Un saluto a chi si è appena svegliato e ci ascolta in replica alle 5 del mattino del mercoledì. Tra un attimo Nene Cherry, Molella, subito gli Snap. Questa dal 91 e The Power.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questa mi piace sempre canticchiarla, dai. Papu papu papu parapà. Erano Molelle e Phil J con With This Ring Let Me Go. Inizia così il Rethink Easter Extended Version di oggi. Benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Aloisi. Tra un attimo anche The Blood of Gang.
1: Rhythmic History.
0: Tra voi ci sono tantissimi appassionati di dance storica. Tra questi, per esempio, mi fate salutare Claudio, che ci ascolta da Caraglio, in provincia di Cuneo. Lui fa l'elettricista, è un ex DJ degli anni 80 e amava ovviamente suonare in discoteca. E non si perde una puntata del Rethink Easter Extended Version. Se non erro, lui ci ascolta la mattina. Beh, anche voi, come lui, se volete, potete segnalarci i vostri dischi preferiti da riascoltare all'interno di questo programma. Scrivetemi a aloisi@discoradio.it. Vi riporto nel 2000 con The Blood of Gang. Questa è The Bad Touch.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Perdonatemi, ma io ascolto questa e poi mi torna in mente Leone di Lernia. Magnando, magnando. Era il 1997, c'era Paradiso sul disco radio, questa era Bailando. Rhythmic History.
1: Allora, signor Sironi, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il Perizoma!
4: Io il Perizoma, devo... Vabbè, l'ho preso, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
1: Ma, signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'Infradito!
0: Ma metti che qualcuno di voi sia appena sintonizzato per la prima volta qui su Disco Radio, giusto presentarsi, io sono Alessio Roisi, arrivo già alle 19 e ogni sera, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, con la prima ora, quella che state ascoltando, dedicata a tutte quelle che ci hanno fatto ballare tra i 90 e i 2000. Intanto salutiamo anche gli amici della replica, quelli che ci ascoltano il mattino tra le 5 e le 6, anche per voi tra un attimo torneranno i Mato Grosso con Thunder, Technotronic con Pump Up the Jam e Martillo Vago con Porche No, prima Real to Real.
6: Rhythmic History.
7: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Anche voi col volume a palla mentre su Disco Radio suonava Martiglio Vago con Porche No? Molto bene, allora state qui perché abbiamo gli ultimi minuti per ascoltare Dance Storica, tra un attimo Pops and Scar, prima 24/7.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: 24/7, kick it one time.

0: che bella questa. L'abbiamo ripescata dal 2002. C'erano gli Astro Boys con The Night. Sono Alessia Luisi e se amate la dance storica ci risentiamo domani alle 21 e come sempre in replica per darvi il buongiorno al mattino dalle 5. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio. Puntualissima anche stamattina alle 6. Buongiorno a tutti, ciao, sono Roby Bistretta qui anche oggi con voi per accompagnarvi in questo mercoledì. Mi stavo portando avanti, volevo già arrivare al Ferragosto che poi sarà sabato, invece no. Andiamo per ordine, il calendario dice mercoledì 12 agosto 2026, giornata che spartisce un po' le acque. Quelli che sono in vacanza, mi mancano solo pochi giorni, poi devo tornare questo weekend. Gli altri, quelli che devono andare in ferie, dicono dai che manca pochissimo. Countdown cosa dice il vostro? Dovete tornare o siete tra quelli in partenza? Intanto c'è lei, Peggy Goo, Woman.

0: e Peggy Kum, amici, là fuori. Perché qua c'è sempre meno gente, secondo me. Non so se anche questa mattina ci sono dei
1: lavoratori.
0: O meno, sono tutti vacanzieri a questo punto. Fatemelo sapere, raccontatemi la vostra mattina, il vostro mercoledì al 3938103000. Ancora buongiorno, buon agosto, buone ferie a tutti quelli che sono in vacanza. Buon lavoro a tutti gli altri. Io sono Roby Mistretta, qui fino alle 10 anche con lei, Sophie and the Giants.

0: fatto con Fate di Alan Walker, risveglio epico in questa mercoledì mattina su Disco Radio. Saluto Luca da Racconigi, dice: io non sono vacanziere ma team laboratori.
1: Buongiorno a tutti i lavoratori.
0: Torno,
1: Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
1: Dai, gli ultimi giorni, poi domenica mattina si parte.
0: Finalmente,
1: ciao,
0: direi. Allora, quanto manca alle tue ferie, se devi ancora andare? Dai, countdown 3938103000, tra pochissimo Rhythmic History direttamente dal 2000. Disco Radio Party Set.
2: Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
8: and Drop. Ad agosto, tutto a posto.
9: Rima da spiaggia.
8: No, poesia fai da te, senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
9: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brick.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
14: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
17: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Disco Radio.
0: Thomas augura il miglior mercoledì a tutti i lavoratori, ai vacanzieri, a chi è a casa, a chi è già stato in vacanza. Mi piacciono questi messaggi, mi piace tantissimo anche questo Rhythmic History dal 2000, gli ATC.
7: Rhythmic History.

0: Pistretta, buongiorno.
1: Giorno.
0: Sul volume col
1: cosa?
0: Col ritmicistri. Mi sono inceppato.
1: Ma va bene così, buongiorno. D'altronde sono le 6:20 del mattino.
2: Buongiorno a tutti. Giorno, quasi belle sveglio, belle sveglie. Io sono già bello sveglio. Francesco dalla Germania.
1: Bravo,
2: già
1: ciao, Francesco.
2: Operativo sul camion già da mezz'ora.
1: Beh, allora buongiorno.
2: Ma Robby, ma cosa? Adesso è tornata la moda degli occhialini da saldatore per vedere l'eclissi.
1: Oggi dicono,
2: cioè,
1: eh?
2: Dappertutto, sia la televisione sia sui social, tutti che incominciano a autocostruirsi gli occhialini
1: però,
2: per vedere
1: l'eclissi.
2: Mi sembra di essere ritornato nel 99 o 2000,
1: più o meno,
2: quando
1: più o meno
2: c'era l'eclissi solare, molto simile a quella che
1: c'è
2: lì oggi. E tutti con occhialini da saldatore a guardare all'insù.
1: Dai, ciao, ti saluto dalla Germania, ti ringrazio. Sì, eclissi solare oggi, ma fate attenzione agli occhialini, poi magari ne parliamo.

0: Radio Rain, pioggia, no, siamo salvi, almeno per questa settimana, e anche Ferragosto, previsioni meteo dicono grande sole, poi dalla prossima settimana un po' di pioggerelle, quella sparse per l'Italia più o meno tutti i giorni della settimana, ma è roba di settimana prossima, sta settimana
1: buongiorno,
0: no.
1: Buongiorno Andrea da Milano, buongiorno a tutti i lavoratori.
0: Sono sempre meno, perché qua al 3938.

0: Tempo di news, tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con Cinzia Morgante. Buongiorno.
1: Mille grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Siccità, Lombardia sotto osservazione, ma non ci sono le condizioni per dichiarare lo stato di crisi o di emergenza, assicura la regione, in codice arancione invece per gli incendi. Esteso a tutto il Piemonte lo stato di emergenza per gli incendi boschivi, danni all'agricoltura dal maltempo in agosto, disponibili moduli online per chiedere il risarcimento. Un ventenne in prognosi riservata nel reparto rianimazione dell'ospedale di Mantova. A rivalta sul mincio è salito per gioco sul cofano di un'auto, gli amici hanno messo in moto ed è caduto battendo la testa. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal. Nuoto, pioggia di medaglie per gli azzurri, agli europei di Parigi, oro nei 100 rana per Nicolò Martinenghi e negli 800 stile libero per Simona Quadarella, bronzi per Simone Cerasuolo e Sara Curtis. Europei di atletica, Birmingham, oro e bronzo per l'Italia con Nadia Battocletti e Nicole Maiori nei 5.000. Marcel Jacobs si è infortunato nella finale dei 100 metri. Il presidente USA Donald Trump sulla fuga dal vertice NATO ad Ankara. Ricevo molte minacce, ha detto. Le news tornano tra un'ora.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Ieri di tasca mia ho pagato quelli dell'oroscopo per farmi fare la versione dance. Oggi avevo ancora un po' più soldi, allora facciamo l'almanacco dance. Tra poco arriva qui su Disco Radio, intanto Ocean House, c'è Jubel.

0: questo mercoledì mattina su Disco Radio. Ancora buongiorno a tutti, buon agosto, buone ferie, buona estate, buone tante cose. Da parte mia sono Roby Mistretta con voi fino alle 10. Prima abbiamo sentito il nostro amico della Germania che diceva: ma siamo tornati ai primi 2000, no? Perché tutti adesso hanno questa cosa di costruirsi gli occhialini per l'eclissi, l'eclissi solare che ci sarà oggi. Abbiamo detto: fate molta attenzione, perché le eclissi solari sono molto molto pericolose, si vedrà benissimo in tante parti d'Italia, in particolare dicono zona Torino, comunque in Piemonte, dove il sole sarà oscurato al 93%. Pazzesco, insomma, all'inizio circa le 7:30, al punto massimo alle 8:20, ma dicevamo fate molta attenzione, non create cose fai da te come si faceva una volta, vetrini fumé, occhiali da sole, maschere da saldatore, no, gli esperti dicono serve un filtro particolare, occhiali per eclissi certificate in base alla norma ISO 12312/2, ecco questo è il, diciamo, il codice, fate molta attenzione, ma comunque se uscite, godetevi questo spettacolo della natura questa
1: poi
0: sera.
1: Poi Testina, buongiorno, qua siamo operativi dalle 4:30 con questa aretta fresca che non ti stressa.
0: Bella, Max.
1: Poi tra un bancale e un altro con Disco Radio io canto.
0: No, aspetta Max, tu non canti perché prima ho detto c'è anche l'almanacco del giorno. Io me lo sono fatto fare dance oggi dagli amici della dance dell'almanacco. Se siete pronti, cosa succede oggi?
2: Almanacco del giorno.
0: Vai. Sentiamo cosa succede.
2: I santi di oggi: Santa Giovanna Francesca de Chantal, Sant'Euplio, Sant'Ercolano di Brescia.
0: No,
2: i nati
0: era,
2: di oggi
0: era, comunque era Brescia. Vabbè, comunque, sentiamo.
3: Amedeo Minghi.
0: Auguri Amedeo Minghi.
3: Alessandra Moroso.
0: 40 anni per lei oggi, classe 86.

0: Al Corri, salutiamo anche tutti quelli che stanno facendo sport in questo mercoledì mattina.
1: Buongiorno, buongiorno. Io sono Danilo da Sidriano, volevo anche quest'oggi salutarvi.
0: Sempre presente,
1: augurare
0: grazie.
1: A tutti un buon lavoro, una buona giornata. Dai che stasera ci vediamo questa eclissi vi raccomando, occhio agli occhi.
0: Bravo.
1: Scusa per il gioco di parole.
0: Ci sta.
1: Saluto a tutti, Danilo da Sidriano, ciao.
0: Grazie Dani, sì, dicevamo stasera eclissi solare, fate molta attenzione. Tra l'altro resteremo con il naso all'insù un sacco di tempo questa sera, perché poi sì, la notte di San Lorenzo l'altra sera, ma il picco di stelle cadenti sarà proprio questa notte tra il 12 e 13 agosto. Insomma, domani mattina ci ritroveremo qua tutti con un mal di collo tra eclissi e stelle cadenti. Intanto Madonna.

0: 111, numero che ci riporta subito a Lady Gaga, ma soprattutto a tutte le serie televisive americane. Chiamate il 911, amici. No, non fate.
1: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, PBS. Francesco da Scaldina.
0: Ciao, Franci.
1: Gli ultimi tre giorni di lavoro e poi una bella settimana di ferie.
0: Dai, che arriva.
1: Meritatissime, direi.
0: Direi dopo un anno di lavoro al minimo.
1: Un saluto a Riccardo, il mio nuovo collega, che ieri ho scoperto che mi sente sempre in diretta con i messaggi. Oh. Ciao Ricky, ci vediamo più tardi. Carico, eh?
0: Mi
1: buona domanda a tutti, lavoratori.
0: Dai, bello così, ci piace. Intanto le 7 in punto. Disco Radio. Beh, a questo punto salutiamo anche noi Ricky, Riccardo. Io sono Roby Mistretta con voi fino alle 10, anche in questo mercoledì. Lo facciamo fino a fine settimana e anche la prossima. Ci svegliamo
2: buongiorno
0: insieme.
2: Buongiorno ragazzi. Giorno. Chi c'è? Io sono qua nelle campagne toscane dove vivo.
0: Che bello.
2: A camminare. Il giorno di riposo.
0: Ma non ti riposo.
2: Ne approfitto. Un abbraccio, Gianluca da Genova.
0: Come da Genova, ma abiti in Toscana. Qua mi confondi sempre. Quando mandi messaggi ti mando un grande abbraccio. Passeggiamo insieme adesso. Che ne dici con Kygo?

0: Daigo fino alle 10. Siete come, buongiorno, sono Roby Mistretta. Mando un super abbraccio alla Vale Valentina da Aosta, che dice: devo aspettare il 2 settembre per le ferie. Dai che manca poco, insomma, se chiudi gli occhi sono
1: già lì,
0: più o meno.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Vorrei ringraziare in particolar modo il calendario.
0: Cosa
1: che
0: ha fatto?
1: Questa settimana mi farà finire il lavoro di venerdì al posto che sabato. Grazie calendario, grazie mille, ti voglio bene, un bacione a tutti, buona giornata, le ferie sono ancora lontane, aiuto, Eclisse portale via.
0: Come portale via, insomma, facciamo una cosa, dato che ci stai ascoltando sicuramente dal posto di lavoro, alza un attimo, devo parlare al tuo capo. Allora, gli servono le ferie, ma tante, diamogliele subito.

0: che mi ricorda sempre una patatina. Forse c'era qualcosa di simile qualche anno fa su Disco Radio con Maio Maio. Sono Roby Bistretta. 3938103000. Chi c'è? La vostra voce.
1: Buongiorno. Lavoratori. E io ferie le ho già fatte finite già da un mese ormai.
0: Lontano
1: adesso
0: ricordo.
1: Sono in giro dalle 4:30 di stamattina.
0: Si lavora.
1: A consegnare le bollette della Tari.
0: No,
1: ciao
0: no.
1: Ragazzi, un saluto. Io ando a Erve. Lavoratori.
0: No. Potevi aspettare un po', cioè non serve consegnarle alle 4:30 le bollette. E gli amici a casa dicono anche: ma potevi stare in ferie, che non abbiamo bisogno di queste bollette. A proposito di cose che fanno così un po' girare le scatole come delle bollette un po' alte, tra poco parliamo di multe, amici.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ad agosto è tutto chiuso.
4: Non proprio.
3: Il concessionario?
4: Parisi Group è aperto.
3: Davvero?
5: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
3: Quindi siete aperti?
5: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
10: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
14: Disco Radio. Amici, tutti sicuramente abbiamo preso più di una multa nella vita, ma ce n'è una sicuramente in particolare che ti ha dato fastidio, che ti ha fatto girare le scatole. Qual era? Per cosa? 393 800 3000.
15: Rhythmic History.

su Disco Radio, siete con me, buongiorno a tutti, ciao, sono Roby Mistretta. Si parla di multe, so che a tanti dà fastidio, ma a Napoli un uomo per una multa abbastanza ridicola ha ricevuto un fermo amministrativo. Più tardi ne parliamo, ma tutti abbiamo ricevuto quella multa che ci ha dato particolarmente fastidio. Io ricordo quando arrivò a casa la multa per eccesso di velocità di 1 km/h. La settimana dopo sullo stesso percorso ancora 1 km/h, in sostanza 3 multe, così mi ha dato un fastidio pazzesco. E la tua, quella che ti ha dato i nervi, qual è? 393 800 3000.

0: Se John Newman ha mai preso una multa e gli ha dato fastidio, di questo si parla in quest'ora qua su Disco Radio con me, Roby Bistretta, perché a Napoli un uomo l'ha presa una multa un po' bizzarra, tra poco ne
1: Ciao,
0: parliamo.
1: Ciao Roby, sono Stefano Cassano. La multa che mi ha dato più fastidio allora, arrivo, parcheggio, c'è da mettere il Disco Radio, non lo metto, tanto devo andare in farmacia a prendere una cosa al volo e uscire.
0: È un attimo.
1: Entro, la commessa che si mette a parlare, a salutare tutti i bambini, i cani, tutto, tutto.
0: Spolvera,
1: alla
0: sistema.
1: Fine ci ha messo una vita, esco, c'ho la multa. Ecco. 40 minuti scarsi. Ciao a tutti.
0: Mazza, per prima cosa di 2 secondi, 40 minuti. Ne salutate di bambini la farmacista, eh. Ti mando un abbraccio.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio arriva l'informazione. Per noi dalla redazione c'è Cinzia Morgante.
3: Mille grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Oggi davanti al GIP le due maestre dell'asilo nido di Muggiò, Monza, arrestate. La 42enne titolare e una 24enne senza titolo professionale. È indagata anche per violenza sessuale aggravata. Indagate anche altre due educatrici di 32 e 49 anni. Siccità, la Lombardia non è in stato di crisi ma in codice arancione per gli incendi. Nella Bergamasca Uniacque chiede ai sindaci dei comuni più colpiti, una 60, di firmare le ordinanze per limitare i consumi idrici. Esteso a tutto il Piemonte lo stato di emergenza per gli incendi boschivi, danni all'agricoltura dal maltempo in agosto, disponibili moduli online per chiedere il risarcimento. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal, domenica con il Liverpool. Nuoto, pioggia di medaglie per gli azzurri, agli europei di Parigi, oro per Nicolò Martinenghi e Simona Quadarella, bronzi per Simone Cerasuolo e Sara Curtis. Europei di atletica Birmingham, oro e bronzo per l'Italia con Nadia Battocletti e Micol Maiori, infortunato Marcel Jacobs. Le news tra un'ora, il tempo di oggi.
4: Meteo. Nella giornata di mercoledì, clima ancora caldo sull'Italia e sulle regioni settentrionali tra Piemonte e Lombardia, dove si toccano ancora i 35-36 gradi al pomeriggio in pianura. Tuttavia avremo un po' di variabilità legata alla presenza di aria più umida in quota, qualche annuvolamento al mattino in Piemonte con qualche locale piovasco, specie a ridosso dei rilievi, e al pomeriggio nuovi temporali di calore sui settori montuosi alpini. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località e per sapere quando finirà questa ondata di caldo rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Ci sono molte

0: Buon lavoro a tutti quelli che stanno lavorando. Sentiamo che ci sono degli amici in partenza, anche quelli che aspettano, dai, ancora un paio di giorni e si va in vacanza. In tutto questo periodo vi accompagno, dalle 6 alle 10. Sono Roby Bistretta. Buongiorno, buon agosto, buone vacanze anche con le scatole un po' girate. Soprattutto un uomo di 70 anni di Napoli che si è appena visto recapitare una bella multina. Facciamo una multina, ricordate Aldo, Giovanni e Giacomo in quella scenetta iconica. Multina perché il tutto risale ad una, diciamo, mancanza del 2020. Lui in quel caso, in quell'anno, aveva pagato la tassa di circolazione, ma secondo i calcoli del software mancavano 36 centesimi e qualche giorno fa si è visto recapitare a casa una bella multina che adesso, dopo tutti questi anni, è salita a 41 euro, cioè da 36 centesimi per tutte le varie spese, more, arrivata a 41 euro e fermo amministrativo anche della macchina. Cioè, dai, adesso va bene tutto, però a volte dobbiamo avere anche un occhio di riguardo. Per 36 centesimi, fermo amministrativo, 41 euro. Girano le scatole, però dici li pago perché adesso può fare ricorso, ma sappiamo benissimo che poi costa quasi di più il ricorso della multa in sé. E addirittura è intervenuto anche Roberto Capasso, presidente di Assutenti Campania. Dice: ok, perseguire gli evasori, ma in certi casi è anche doveroso far prevalere il buon senso, non vessando i cittadini, i contribuenti. Soprattutto, dai, 36 centesimi, ragazzi, potevano dire, dai, offrici un caffè, cioè va bene, oppure chiudiamo un occhio. Ma dai, dopo 6 anni 36 centesimi, adesso niente, l'uomo ha deciso che farà ricorso, magari vedremo aggiornamenti nelle prossime settimane. Multe che in tanti casi danno fastidio, perché come in questo caso dici, ma perché? Ma no, dai, non si fa. Sicuramente ne hai presa una anche tu, non così, ma magari simile. Allora raccontacelo al 3938103000. Intanto, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. E tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Una bella multina quella volta che ti son girate le scatoline per bene. Per cosa l'hai presa? Dai, raccontala a Disco Radio 393 800 3000. Intanto c'è anche lui, David Guetta.

0: al grido di...
1: Io una bella multina.
0: Stiamo parlando di multe che ci hanno dato particolare fastidio. Insomma, siete tanti al 3938103000. Silvio dice: quella volta che il vigile comunale sotto casa, mentre stavo scaricando con la macchina, così seconda fila un attimo, mi ha dato la multa. Oppure c'è anche questo amico che dice: mentre dovevo andare al lavoro, avevo messo le quattro frecce. Ho chiesto al vigile: guarda, entro un attimo a comprare un trancio di pizza per il lavoro ed esco, posso lasciarla qua? Sì, sì, vai tranquillo. Esco con la pizza in mano e una bella multa sul parabrezza. E qua è qua da veramente fastidio. Poi c'è un amico di Brescia che dice: io l'ho presa arrivata da Roma la multa per diciamo il disco orario scaduto, ma in realtà la macchina non era la mia. Poi hanno fatto gli accertamenti e gliel'hanno tolta. Multe che danno particolare fastidio. A te quale ha dato fastidio? Dai, raccontacela. Medusa intanto.

0: il grido. Ah, Eminem che ha preso una multa, è dato la multa. Ah, no, una multa. Che fastidio, Eminem, Just Lose It. 2002 su Disco Radio, si parla di multe che ti fanno fare. Ah, che fastidio.
1: Buongiorno, sera da Monza. Buongiorno. A ciao, me sera. Una multa non che mi abbia dato particolare fastidio, anzi mi ha fatto ridere.
0: Vai, faccio ridere,
1: vai. È stata anni fa a Milano, in una via secondaria, ero in giro con degli amici. Dai, parcheggia qua che c'è un sacco di posto. Guarda quanto posto. E dico, ah, caspita, c'è un bel po' di posto. Parcheggio. Usciamo dal locale, avevo parcheggiato nella zona residenti, ecco. Una bella multa sul paradoprezza. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, insomma. Fa un po' girare, intanto le 8. Disco Radio. E tu poi hai detto ai tuoi amici, vabbè, ma se non c'era nessuno, forse un motivo c'era, soprattutto a Milano. E sentiamo qualche altro amico. C'è qualcun altro che ha preso una multa che dà fastidio?
2: Buongiorno a tutti, Roberto dalla provincia di Milano. Io ho preso una multa assurda.
0: Assurda.
2: Praticamente ho pagato il biglietto, sì, per l'orario. Poi l'ho messo dentro la macchina il biglietto. Chiudendo la porta il biglietto si è capovolto. E quindi ho preso la multa perché non si vedeva l'orario. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te. Sai che quello è un po' il mio incubo?
3: Io una bella multina.

0: Novità delle 8 su Disco Radio, Swedish House Mafia, Lickily Happiness is so sad. Buongiorno, buon agosto, buone vacanze, sono Roby Mistretta. Si parla di multe che ci hanno dato fastidio. Max al 393-800-3000 dice: l'ultima risale parecchio tempo fa per velocità, ma non c'erano ancora gli autovelox, se l'ho pagata in contanti. Cioè, come hanno fatto? Secondo me questo va un po' velocino,
1: Io una bella multina.
0: Cioè, è andata così, come hanno fatto a controllarti la velocità?
2: Sono Alfonso da Bollate. Io ho preso una multa qualche anno fa a Milano di notte. E la cosa che mi ha dato fastidio, che era una multa in divieto di sosta di 40 euro più c'era 40 euro di servizio notturno, quindi multa di 80 euro.
0: Cioè, se la prendi di notte, cioè, si paga di più. Per fortuna che non ho mai preso multe di notte, amici.

0: che ha dato fastidio.
1: Io Easy Park ho inserito la targa sbagliata e ho preso la multa. Federica da Bologna.
0: Fede, dai. Poi c'è Silvia che dice: io lavoro per un servizio di reperibilità che ha permessi in tutta Milano tranne nel quadrilatero della moda, dove mi chiamano proprio lì, pensando di avere il permesso quella volta, invece ha preso anche lei una bella multina. Ma di quanto, Silvia?
2: Niente, anch'io 80 e passa euro. Bene. Ok, perché forse serale, non ne ho idea. Comunque se la paghi entro 5 giorni 60, quasi scontino. 70.
0: Certo. Ecco. Noi ci fanno un regalino dello scontino entro 5 giorni, grazie.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Suzuki. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
8: Non proprio.
9: Il concessionario?
8: Parisi Group è aperto.
9: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
9: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
13: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
3: Disco Radio.
0: Tra pochissimo chiudiamo l'argomento multe che ci hanno dato fastidio per poi passare ad affitti strani. Insomma, capirete tra poco. Intanto viaggio nel tempo dal 93 c'è Aladino.
17: E io una bella multina.
3: History.

0: ricevendo la multa proprio in questo momento per eccesso di presenza in canzoni su Disco Radio con Just The Way You Are. Io sono Roby, mi stretta per voi. Dai, chiudiamo l'argomento multe che ci hanno dato fastidio con questa amica. Giorno.
1: La multa che mi aveva dato più fastidio e quando ero aspettavo mia figlia, ho parcheggiato in un parcheggio, quelli rosa dedicati alle mamme in attesa davanti all'ospedale.
0: Okay.
1: E il problema è che non me ne ero accorta che era contornato dalla striscia blu e quindi era a pagamento. Io giustamente il biglietto non l'ho preso, cioè giustamente.
0: Eh no, ma perché non ho preso le strisce blu?
1: È uscita da fare l'ecografia, mi ero trovata una bella multa. Però pazienza.
0: E dice pazienza, l'ho pagata. Ma io non ho mai visto le strisce blu attorno a quelle rosa. Secondo me avevano sbagliato a tinteggiare. Potevi fare ricorso, secondo me. Intanto con molta calma, Daddy Yankee.

0: E buone vacanze a tutti quelli che le stanno già vivendo, quelli che partiranno questo weekend. Prima abbiamo parlato di multe, discusso anche, c'è una cosa che sta facendo discutere invece il web: l'affitto di cose di lusso. Tra poco ne parliamo, c'è uno in particolare che sta accendendo la discussione. Ma facciamo una cosa, prima passiamo a voi. 3938103000. Io sarei disposto a spendere un sacco di giorni, affittare per un giorno. Cosa vorresti almeno per un giorno?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tempo di informazione, tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Oggi davanti al GIP le due maestre dell'asilo nido di Muggiò, Monza, arrestate. La 42enne titolare e una 24enne, senza titolo professionale, indagata anche per violenza sessuale aggravata. Siccità, Lombardia non in stato di crisi ma in codice arancione per gli incendi. Nella Bergamasca Uniacque chiede ai sindaci di firmare le ordinanze per limitare i consumi idrici. In secca Sebino e Fiume Adda. Esteso a tutto il Piemonte lo stato di emergenza per gli incendi boschivi. Accordo Italia-Svizzera per un rilascio straordinario d'acqua dal lago di Lugano al lago Maggiore. Scritte antisemite e minacce alla premier Giorgia Meloni. A Bologna perquisito e denunciato un 23enne di nazionalità francese. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal. Trionfi azzurri nel nuoto e nell'atletica, pioggia di medaglie d'oro e di bronzo agli europei di Parigi e Birmingham. Si ricandiderebbe alle elezioni 2028 il presidente USA Donald Trump. Me lo chiedono in molti, ha detto, ma c'è una legge che lo vieta. Le news tornano tra un'ora.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
7: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
8: Ricalcolo percorso.
7: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
8: Destinazione raggiunta. Innovazione.
7: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Tra pochissimo scopriamo la nuova frontiera degli affitti, soprattutto quello che sta facendo discutere il web. Ma tu cosa vorresti almeno per un giorno?

0: senti Lady Violet.
1: Si spinge.
0: Spinge, mannaggia. Vai, vai.
1: Lo carichiamo così questo mercoledì 12 agosto. Abbiamo bisogno di una grande carica qua, Milano vuota. Tutti in vacanza, tutti in ferie, per i quali siamo molto molto contenti. Tanto prima o poi ci andiamo tutti, più o meno, eh. Poi ci sono anche quelli che non possono andare in vacanza, e quali mandiamo un abbraccio enorme. Anche se fa un po' caldino, vi abbracciamo lo stesso. Trend di quest'estate, dell'estate 2026, è affittare qualsiasi cosa. C'è gente che pur di andare in vacanza e far vedere che c'ha due palanchine, magari per conquistare la ragazza giusta, arriva ad affittare non solo i macchinoni, sì, ormai l'abbiamo sentito ovunque, macchine, borsette, ma quest'estate sta facendo discutere in modo particolare il web l'affitto dei Rolex. Sono quelli che dicono: oh, 600 euro va in vacanza con il Rolex, con un bel Daytona Submariner, va in Costa Smeralda e tac, la conquisti. Sì, affittano anche i Rolex quest'estate. Si discute molto sul web, perché c'è chi dice: basta, questo qua è proprio l'ultimo gradino, poi non c'è più niente sotto. Cioè, se si arriva ad affittare persino il Rolex, la gente vuole solo farsi vedere. Comunque ognuno, possiamo dire che questi soldi fa ciò che vuole, ok? E allora facciamo una cosa: immagina di poter avere un po' di soldi. Cosa vorresti per un giorno? Cosa saresti disposto ad affittare? Dai, 3938103000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
4: Nell'estate 2026 si affittano anche i Rolex per andare in vacanza, ma tu per un giorno cosa vorresti? Cosa affitteresti? 393 800 3000. Intanto i Prospa e Clooney.

0: signore e signori, ai viaggi, c'è chi fa i mutui anche per i viaggi, ma il trend di quest'estate, Rolex in affitto. Allora tu per un giorno cosa vorresti? Dai, giochiamo, fantastichiamo.
1: Buongiorno,
0: che carica!
1: Siamo qua in furgone, stai in trasferta, io, Alex e Igor.
0: Ciao ragazzi!
1: E noi per un giorno vorremmo affittare...
0: Io ho paura di voi,
1: delle palle per andare in città! Un saluto! Ciao ragazzi!
0: C'è già l'elefante, intanto le 9.
2: Disco Radio.
0: Scusate, ma l'urlo finale, cioè mi sembrava già ci fosse un elefante lì. Aspetta, verifichiamo VAR, sentiamo. Sì, sì, hanno già l'elefante in furgone questo. Come state? Insomma, ha bisogno di vacanze anche loro, secondo me. Ciao a tutti, sono Roby Bistretta, qui con voi fino alle 10. Se avete sentito bene, il trend di quest'estate sta facendo discutere il web, è l'affitto dei Rolex per andare in vacanza. Bisogna mostrare, farsi vedere. Ma tu cosa affitteresti per un giorno? Tra poco i vostri messaggi, subito Joel Corry.

0: siamo qua everyday, cari amici. Joel Corry, novità delle 9 su Disco Radio.
1: Poi testina, ti è venuta la parlantina da Bauscina. Ti rendi conto come siamo messi? Affittano un Rolex per andare al mare, poi si lamentano che li vanno a scavallare.
0: Dopo c'è quel rovescio della medaglia pericoloso, cose che ahimè sentiamo. Sì, si affitta il Rolex, ma tu cosa vorresti affittare almeno per un giorno?
2: Cosa vorrei affittare per un giorno? Uno yacht di 486 metri.
0: Cioè, preciso, 486. Cioè, se gli dicono, ok, puoi affittarlo per 485, no, 86. Un abbraccio adesso, talk to you.

0: Martin Clark, che non affitta i Rolex, ma secondo me se li compra, anzi sicuramente ne ha già almeno uno. Cosa affitteresti per un giorno? Stefano dice un Alfa Romeo GTA M. Poi sentiamo a proposito di macchine, chi c'è?
1: Buondì a tutti,
0: giorno.
1: Quelli rimasti a Milano, Occhi. Come me, più precisamente a Settimo Milanese. Se avessi
0: tu?
1: I soldi prenderei una Ferrari e poi non la restituisco.
0: Ma no, non si fa.
1: Si fugge.
0: Ma no.
1: Si scherza ovviamente. Ciao Marco da Milano.
0: Ciao Marco, ma che Ferrari?
2: Ferrari testa rossa, a me non si batte tutta la vita.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Ad agosto è tutto chiuso.
2: Non proprio.
1: Il concessionario?
2: Parisi Group è aperto.
1: Davvero?
3: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
1: Quindi siete aperti?
3: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Cielo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
6: svuota tutto!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Ad agosto, tutto a posto.
8: Rima da spiaggia.
9: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
8: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
9: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
11: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
14: Info 338 22 98 703 e comprooro.it.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
17: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
18: Disco Radio.
19: Si possono affittare tante cose, ma non il Rhythmic History. Quello è gratis, ce l'abbiamo solo noi, ve lo regaliamo una volta all'ora. Adesso ci riporta nel 1995 con Entrance.
18: Rhythmic History. Get real with the fever on the dance floor.

sfittare un'amica, dice, un mio clone, per farle fare tutto quello che faccio in un giorno, perché io arrivo a casa la sera stanca, stanchissima. Poi Fabio dice, un cervello, ma non per me, per gli altri. Affittare un Rolex per lui è follia. E a proposito di cervelli, tra poco ne parliamo, perché hanno scoperto da chi prendiamo l'intelligenza, dalla mamma o dal papà. Lo scopriamo tra poco.

0: 14, una noche loca a basar tu boca. Chissà quanti hanno questo sogno. In spiaggia nell'estate 2026, se stai in cerca, ve lo auguriamo. Tra pochissimo si parla di intelligenza, la nostra, è tutta farina del nostro sacco. Vi dico subito di no. C'è una componente genetica, ma arriva dal papà o dalla mamma. Tra poco lo scopriamo e facciamo anche un'altra cosa. Sapete che mi piace curiosare, quindi 3938-103.000. Quella caratteristica della tua mamma o del tuo papà che vorresti. Dici, ah, io non sono così, invidio tanto alla mia mamma o al mio papà. Cosa? Dai, faccelo scoprire.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Tempo di news, tutti gli aggiornamenti, adesso per noi c'è Cinzia Morgante.
2: Grazie Roby, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Oggi davanti al GIP le due maestre dell'asilo nido di Muggiò, Monza, arrestate. La 42enne titolare e una 24enne senza titolo professionale è indagata anche per violenza sessuale aggravata. Siccità a Lombardia, non in stato di crisi, secondo la regione. Nella bergamasca Uniacque chiede ai sindaci di firmare le ordinanze per limitare i consumi idrici. In secca Sebino e Fiume Adda, in condizioni critiche il Po, nell'Odigiano a Maleo, esposta la reliquia di Ireneo, il santo contro la siccità. Esteso a tutto il Piemonte lo stato di emergenza per gli incendi boschivi. Accordo Italia-Svizzera per un rilascio straordinario d'acqua dal lago di Lugano al lago Maggiore. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal. Trionfi azzurri nel nuoto e nell'atletica, pioggia di medaglie agli europei di Parigi e Birmingham, tra cui l'oro al varesino Nicolò Martinenghi e il bronzo a Sara Curtis di Savigliano e alla milanese Nicole Maiori. Eruzione dell'Etna, dall'aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle 18. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
3: Meteo. Nella giornata di mercoledì, clima ancora caldo sull'Italia e sulle regioni settentrionali tra Piemonte e Lombardia, dove si toccano ancora i 35-36 gradi al pomeriggio in pianura. Tuttavia avremo un po' di variabilità legata alla presenza di aria più umida in quota, qualche annuvolamento al mattino in Piemonte con qualche locale piovasco, specie a ridosso dei rilievi, e al pomeriggio nuovi temporali di calore sui settori montuosi alpini. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località e per sapere quando finirà questa ondata di caldo rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
1: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Per la nostra intelligenza, chi dobbiamo ringraziare? La mamma o il papà? Da chi l'abbiamo presa? Dai, lo scopriamo tra pochissimo.

0: parla di intelligenza e argomenti alti adesso. Vogliamo esagerare.
1: Buongiorno.
0: Ciao Luca. Perché urli?
1: L'intelligenza l'ho presa da mio papà.
0: Dici?
1: Papà, anzio, papà Igor. Tutto papà.
0: Ciao. Ciao. Ragazzi, ma qua fuori guardate che il caldo fa male comunque. Perché? Perché si parla di intelligenza? Perché una ricerca ha scoperto che è anche un fattore genetico. Non è tutta farina del nostro sacco, ma una base ce la dà o la mamma o il papà. La mamma, niente, infatti da questo messaggio abbiamo confermato la cosa, che non poteva prenderla dal papà alla mamma, dall'infarinatura con i suoi cromosomi dà un'impronta, cioè se il bambino, il feto, prende quei cromosomi, adesso ve lo dico così, poi ci sono termini scientifici più approfonditi, però se li prende dal papà non si attivano, se li prende dalla mamma si attivano e quindi questo crea una base per l'intelligenza del bambino. Quindi se siete intelligenti o... magari qualcuno non si ritiene intelligente, è colpa o merito comunque della mamma. Questo quindi adesso andate a casa. Mamma, se io non andavo bene a scuola, cioè non era colpa mia, un po' è anche colpa tua, ricordatelo. Se io non studiavo un po' era anche colpa tua. Se non mi impegnavo un po' era anche colpa tua. Dai, un abbraccio a tutte le mamme presenti, a tutte le mamme che si danno tanto da fare. Adesso hanno anche sta croce, sai, possiamo niente, buttare le colpe sulla mamma per tante cose. Intanto, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. E per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blood, online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
1: svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Fai questo test! Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?

0: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
0: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
0: Info 338 22 98 730 31 e comprooro.it.
2: Per il discorso intelligenza al 393 800 3000, c'è chi dice anche: secondo me tanti dovrebbero ringraziare anche postini e idraulici. Ma siete cattivi, eh?

0: mattina, dai, stiamo insieme fino alle 10, giusto tempo di parlare ancora un po' di intelligenza, perché abbiamo scoperto che lo prendiamo dalla mamma, almeno in parte.
1: Ciao Rabi, Enea, il camionaro.
0: Ciao Enea.
1: L'intelligenza, secondo me non l'ho presa da nessuno dei due,
0: dalla mamma.
1: Perché quel giorno, secondo me, quando distribuivano l'intelligenza, erano in sciopero.
0: Ah, Enea, ti mando un abbraccio, sei meglio di così. Dai che siamo fantastici, intanto c'è Mazzona.

0: fino all'ultima nota. Musti Emma Lanford per accogliere lei in questo mercoledì. Buongiorno Olga.
1: Buongiorno. A proposito di cool, tu, la tua Apollo con
0: mi stai dando del cool.
1: Siete estremamente cool. Sì, assolutamente. Buongiorno, buongiorno. Ma certo, è un onore esserlo. Come stai?
0: Buongiorno. No, vabbè, abbiamo inteso due cose un po' diverse, ma va bene così.
1: Sono pochi secondi alle 10. Ricorda Romy che siamo nel 2026 e anche se fosse, voglio dire,
0: posso ridere.
1: Certo. Come stai? Come è andata la mattinata? Mi piace il tuo oroscopo dance.
0: C'è l'oroscopo dance, l'almanacco dance, tutte le mattine scopriamo un po' di
1: robetta. Avete parlato dell'eclisi di sole, che quest'oggi è l'evento astronomico più atteso dell'anno.
0: Abbiamo accennato anche a quello, sì, perché ci sarà soprattutto attenzione agli occhi questa sera. No, metodi fai da te,
1: No, metti tipo?
0: No, magari sai che c'è chi oscura la lente, la fa fumare. Perché
1: sono avanti i nostri ascoltatori. La novità di Peggy Goo, partiamo così. A domani, ciao Robby.
0: Ciao.

Radio, buongiorno, buon mercoledì, ben sintonizzati, buon viaggio e buone vacanze. Guarda quanti auguri vi faccio già così di prima chito. Peggy Gou, la novità, appunto, vi dicevo, questa di con Iver Star, si chiama Woman. Una bella carica, una bella energia, dobbiamo prepararci a pallettoni per questa eclissi solare di cui stiamo parlando da settimane, mesi. Comunque io me ne ero completamente dimenticata, ma questa mattina arrivando in radio, cercando quelle che sono poi le notizie che vedremo quest'oggi, ho trovato appunto questa che mi ricordava che oggi pomeriggio eclissi solare. L'unica, diciamo così, attenzione è quella di utilizzare gli occhiali da sole con dei filtri adatti, insomma, quindi non gli occhiali quelli della bancarella, perché capisci, insomma, gli occhiali da sole per osservarla, così da essere ben protetti. Tra poco i Rhythmic History, Bob Sinclar, Raffaella Carrà. A far l'amore chi comincia? A far l'amore.

Disco Radio c'è anche Magnetic dei De Bausa, che ricordo saranno a Milano il primo di novembre. Non so se ci sono ancora biglietti disponibili, potrebbe essere di sì, l'appuntamento sarà a Segrate, quindi nel caso in cui vi piacerebbe sentirli live, questa è l'occasione. Tra poco il 1999 tornerà su Disco Radio con me Olga per farci rivivere i suoni che tutti ballavamo in quell'anno.

0: 22.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su Tecnomat. Condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vitara Hybrid, tua a €22,950, con €4,500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Suzuki.
6: Le

0: Live, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria, da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
2: svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
6: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
6: Davvero?
7: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
7: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Disco Radio.
11: Benvenuti su Disco Radio, buon viaggio con la dance storica che ritorna in questo appuntamento come tutte le ore accade con me Olga. Si va nel 1999, Alice DJ, Better of Alone.
10: Rhythmic History.

abbiamo anche Avela su Meet Me in the Dark, 10-19 minuti. Allora prendiamo la lettera, questa hit Meet Me in the Dark, che è un po' incontriamoci nel buio, e vi chiedo dove sarete questa sera alle 19.30. 19.30 di questo mercoledì 12 agosto, io farò assolutamente in modo di essere a casa, perché insomma vorrei cercare di vedermi bene l'eclissi di questa sera. Voi dove sarete a quell'ora? Intanto poi parliamo proprio di questo nel nostro viaggio. Voglio subito salutare chi ci ascolta tramite app, scaricatela, perché è un modo facile, veloce e comodo per ascoltarci laddove ne abbiate voglia, anche stando in tutti i luoghi, in tutti i laghi che questo agosto merita. C'era

0: chiama proprio Weekend, questa hit che ci sta accompagnando su Disco Radio dei Medusa, 10:27 minuti. Buongiorno e buon mercoledì, quindi dove sarete questa sera alle 19:29 precise? Perché l'eclissi solare totale di sole si avvicina. A che ora, come, dove vederla meglio? Tutte le caratteristiche, le curiosità legate a questo fenomeno misterioso ma anche miracoloso e raro, potrei dirvi. In realtà è scientifico, però poi ne parleremo tra poco su Disco Radio. Portiamo un po' di magia a questa giornata.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Subito per noi è magica anche lei, Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia, ben ritrovata.
2: Troppo carina Olga, grazie. Buona giornata a tutti, ben ritrovati. Maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Oggi davanti al GIP le due maestre dell'asilo nido di Muggiò, Monza, arrestate. La 42enne titolare e una 24enne senza titolo professionale e indagata anche per violenza sessuale aggravata. Siccità, Lombardia non in stato di crisi, secondo la regione. Nella Bergamasca Uniacque chiede ai sindaci di firmare le ordinanze per limitare i consumi idrici. Accordo Italia-Svizzera per un rilascio straordinario d'acqua dal lago di Lugano al lago Maggiore. Esteso a tutto il Piemonte lo stato di emergenza per gli incendi boschivi. In Liguria in 7 mesi andati in fumo 611 ettari di boschi. A Bergamo, 4 interventi da realizzare entro il 6 settembre per risolvere le code in centro causate dalla preferenziale per il bus elettrico e BRT. Tra le soluzioni, quarta corsia e divieto di svolta. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal. La volontà di dominio si riaffaccia, oggi ombre di guerre anche inedite, le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. Le news tornano tra un'ora.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Buon mercoledì, quindi dove sarete questa sera alle 19:29 minuti esattamente? From Disco to Disco intanto.

0: sei Kirlando Johnson con Keep on Jamming nel From Disco to Disco, appena ascoltato con me Olga in diretta. Questa sera il sole si nasconderà dietro la luna. Voi dove sarete alle 19.29, 19.30 circa?
1: Ciao Olga, Roby e Sara, questa sera alle 19.28.30 saremo a Borgiallo in Valle Orco, mentre mangiamo un bel fritto di pesce e ci guardiamo l'eclisse. Ciao!
0: Ciao,
2: buongiorno, ciao. Stellina, è arrivata Olga, la mia bambina. A quell'ora, 7:15, 7:30 sarò in palestra.
0: Certo.
2: Ma l'occhio lo butto fuori dalla finestra, Max Anovara.
0: Gli occhi ti servono, tienili ben stretti. Eclissi solare l'ultima volta è stata nel 1999, me lo ricordo, in spiaggia in Liguria. In Italia arriverà poco prima del tramonto, 19:30, sarà parziale. A Milano il massimo è previsto per le 20:20, ovviamente dura un bel po' questa eclissi. Quindi top di gamma delle eclissi 20:20. Non vanno bene gli occhiali a sole classici, occorrono dei filtri appositi, degli occhiali appositi che filtrino, no, al 100% questa luce. Immagino che uno non se lo va a comprare apposta, quindi fate attenzione. Nel caso c'è chi consiglia di guardarla attraverso il telefonino, così da filtrare l'immagine, però anche qui attenzione, perché occorrerebbe proteggere il sensore fotografico, altrimenti si rovina il telefonino. Quindi fate un po' quello che vi pare, ma fatelo con attenzione e moderazione. Terrò gli occhi chiusi nel caso, mi assorbirò questa luce, questa intensità, questo momento, insomma, astronomico particolare, che sicuramente ha una potenza notevole energetica.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: Mercoledì, poi, in termini simbolici, questi eventi astronomici, parliamo dell'eclissi di questa sera, sono occasione per entrare dentro di noi e ascoltarci nel profondo. Loco Loco di Gordo!

Carefree con Alexandra Stan su Disco Radio in questo mercoledì. Si parlava di dove sarete questa sera alle 19.30. Sono curiosa, saluto chi ci ascolta da posti bellissimi, finalmente in vacanza, finalmente in relax. L'eclissi, in termini simbolici, questi eventi astronomici sono l'occasione per entrare dentro di noi, ascoltarci nel profondo, magari anche chiederci cosa mi impedisce di splendere.

anche Shakira con Waka Waka su Disco Radio. Insomma, un disastro con il terremoto in Colombia, è da lì che arriva Shakira, è lì che è nata, è lì che ha vissuto, e le ha detto il mio cuore con tutti quelli che hanno, insomma, che sono in questo momento delicato. E poi insomma, sono sicura che sarà presente anche in altri termini. Il viaggio continua con Camrad, cioè Be Mine.

Disco Radio c'è anche Kamrad, cantautore tedesco. Questa è la hit, una delle hit insomma che lo ha reso più famoso. Be Mine, tra l'altro anche lui è in giro per il mondo, sicuramente per l'Europa in questi giorni. Prossima tappa la Svizzera il 20 agosto per un bel live. Sono le 11. Disco Radio. Sono le 11 di questo mercoledì 12 agosto. Noi siamo su Disco Radio, io sono su Disco Radio con voi fino alle 13. Sono Olga, eccomi qua, e come ogni mercoledì che si rispetti, avremo anche lo spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. La novità è arrivata, è pronta per essere ascoltata. C'è Kygo che è tornato con Max McKnown e ci regalano questa Take Me Back.

Abbiamo Kygo, abbiamo Max McKnown. Mi piace tanto questa novità. L'energia di Kygo è sempre travolgente. Take Me Back è una di queste hit, insomma, quelle che veramente ti avvolgono, ti sostengono. Una di quelle hit che è anche bello riascoltare, ma che riascolteremo insomma tra qualche ora su Disco Radio. Come vi dicevo, c'è uno spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie. La protagonista di oggi vi piacerà pazzescamente. Felicia con My System.

Disco Radio, ritorna Kika Leaf con la sua hit. 18 minuti, siamo con voi anche in spiaggia. Siamo felicissimi di essere con voi in spiaggia. Grazie al Simo da Saronno, per esempio, che alle 11:08 minuti si concede una birretta fresca. Mi sembra di capire, sì, lui è lì sotto l'ombrellone. Ha ancora la maglietta addosso, questo vuol dire che la temperatura da crociera è molto molto piacevole. Che dire, cheers a te. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo. Sta tornando il nostro Rhythmic History.

0: Auto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
6: svuota tutto!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
14: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
15: Disco Radio.
16: Buon mercoledì, c'è la danza storica su Disco Radio che ci fa cantare, scommettiamo, come se non ci fosse un domani, questa bellissima hit degli Articolo 31. È del 96, ve la ricordate, Tranky Funky? Arriva!
17: Rhythmic History!
18: E allora!

Parasite di Anima, si chiama Beautiful. 11:19 minuti con me Olga, con le nostre hit più ritmate della città. Come vi dicevo, tra poco avremo lo spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie. Anche un po' il nostro motto nella vita: mai dire mai, niente è impossibile, non porsi limiti. Il motto di questa donna, giovane donna speciale: ogni battaglia deve essere affrontata e vinta. Guarda che non è male questa, si dice proprio nella saggezza popolare che tutte le cose, tutte le sfide che la vita ci porta arrivano perché noi per forza di cose abbiamo anche la forza necessaria per affrontarle e vincerle. E lei, insomma, attraverso questo suo, questa notizia che vi darò tra poco, lo dimostra. Nico Santos. Lei, lei.

Disco Radio, ritorna una delle mie hit preferite di quegli anni, Ian Carey con Keep On Rising alle 11:28 minuti. Tra poco ritorna come ogni mercoledì uno spazio tanto atteso, non lo so se atteso, però uno spazio che mi piace molto. La protagonista di oggi ci ricorda una cosa che noi spesso ci diciamo, che niente è impossibile mai, non basta solo credere.

0: subito per noi su Disco Radio con l'attualità di Link, c'è Cinzia Morgante. Buongiorno Cinzia.
1: Mille grazie Olga, buona giornata, ben ritrovati tutti. Maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Oggi davanti al GIP le due maestre dell'asilo nido di Muggiò, Monza, che sono state arrestate. La 42enne titolare e una 24enne senza titolo professionale e indagata anche per violenza sessuale aggravata. Siccità, Lombardia non in stato di crisi. Secondo la regione, nella Bergamasca Uniacque chiede ai sindaci di firmare le ordinanze per limitare i consumi idrici. Accordo Italia-Svizzera, acqua dal lago di Lugano al lago Maggiore. Esteso a tutto il Piemonte lo stato di emergenza per gli incendi boschivi in Liguria, in 7 mesi andati in fumo oltre 600 ettari di boschi. Lo scorso luglio aveva tagliato la strada un motociclista sulla provinciale 2 a Villanova Canavese e si era dato alla fuga, individuato e denunciato un 42enne. Rissa con spranghe e bastoni nella Bergamasca, 2 episodi a Verdellino, 7 feriti, non in gravi condizioni, tra i 16 e i 40 anni. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal. Eruzione dell'Etna, voli sospesi fino alle 18 all'aeroporto di Catania, disagi per 100.000 viaggiatori, è tutto per le news.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 4 hit su Disco Radio, un From Disco to Disco speciale che parte con Avicii e Alu Black. Wake Me Up. Disco Radio.

Disco Radio, Alessio Lima Republic nel From Disco to Disco, appena ascoltato con me Olga alle 11.45. Mercoledì abbiamo lo spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie. La protagonista di oggi ci ricorda che niente è impossibile mai, non basta crederci, bisogna proprio rimboccarsi le maniche. Lei si chiama Giulia, ha la sindrome di Down e si è laureata a 23 anni, appena laureata. Il suo motto è: ogni battaglia deve essere affrontata e vinta, capito come diretta? E questa cosa le ha consentito anche nei momenti un pochino più complicati di raggiungere i suoi sogni che l'accompagnano fin da quando è piccolina, no? Come questa, quindi corona d'alloro che le hanno messo in testa qualche giorno fa dopo aver concluso brillantemente una laurea triennale in scienze dell'educazione a Milano. Voto 101 su 110, quindi anche ottimo. Giulia è pugliese, abita in provincia di Lecce, ha seguito le lezioni online, a distanza ha fatto gli esami, è venuta a Milano per discutere la tesi, anche per ricevere, immagino, la laurea. Ha già inviato curriculum per poter entrare in qualche asilo nido, perché lei ama lavorare con i bambini, li ama perché apprezza la loro sincerità, la loro genuinità. Ma continuerà gli studi per conseguire la laurea magistrale. Il suo messaggio è che non bisogna mai arrendersi. È vietato dire, lei dice, non ce la faccio. A casa le hanno insegnato che tutto è possibile, se lo si vuole, dice, da bambina non riuscivo nemmeno ad allacciarmi le

0: scappe da sola. Ma poi ho imparato questo e ben altro, come la laurea dimostra. Quindi Giulia, meravigliosa è la sua laurea, un messaggio potentissimo di impegnarsi per raggiungere tutti i propri sogni meravigliosi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

Indimenticabile Amanda Lear, Queen of Chinatown, Heart and Heart, Arthur Baker, sì, però di fatto prende anche un sample della sua hit che è degli anni 70. Una personalità meravigliosa, lei tutt'oggi, tutt'oggi strepitosa la nostra Amanda. Nel nostro viaggio su Disco Radio, anche questa di Andrea Bocelli e David Guetta, si chiama DNA.

hit indimenticabile questa, Hangover dal 2012, Taio Cruz e Florida, insomma ancora oggi risplende nel firmamento della dance su Disco Radio proprio in questo mercoledì 12 agosto. Benvenuti, buon viaggio, un piacere come sempre accompagnarvi. Città ridotte ai minimi termini, così ci piace l'agosto, almeno stando a casa possiamo usufruire. Spero che la cosa non mi metta tristezza, tanti si intristiscono perché c'è poca gente, i negozi sono chiusi, ma no. Pochi secondi a mezzogiorno. Tutto quello che serve c'è, di fatto, essenziale, ma c'è. Su Disco Radio in questa giornata, come Olga, abbiamo anche affrontato lo spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie, il protagonista Giulia, che si è laureata a 23 anni, lei ha la sindrome di Down e ha raggiunto comunque questo obiettivo importante, sta cercando un lavoro in un asilo, continuerà a studiare, insomma, un esempio meraviglioso del mai arrendersi, avanti tutta, rimboccandosi anche le maniche. La novità degli Swedish House Mafia con Licky Lee è questa Happiness is so sad.

Abbiamo gli Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad, mezzogiorno e 4 minuti, come sempre ben ritrovati su Disco Radio, è un piacere accompagnarvi e a noi piace anche curiosare nelle altre tradizioni e nell'India, in quelle che sono le tradizioni sepenziali dello yoga per esempio, dell'astrologia indiana. In realtà l'eclissi di questa sera non andrebbe, gli indiani non osservano direttamente l'eclissi, non lo fanno perché ritengono sia meglio stare con se stessi, meditare, leggere, quindi non osservano direttamente il fenomeno, ecco, secondo loro non è una cosa da fare, quella è di cattivo auspicio. Tra poco Rhythmic History, intanto c'è Inna, questa è la sua Rendezvous.

0: Bentornata a Bean Schulz, la sua Better Time, stesso disco radio per noi, come sempre, benvenuti e ben ritrovati a chi si fosse appena sintonizzato. Poi abbiamo chi anche in agosto riesce a essere presente, non dico H24, però poco ci manca, dall'inizio alla fine, insomma, dalla sveglia fino a pomeriggio inoltrato, anche tanti vacanzieri, insomma, amano ascoltarci nei momenti propri di piacere, di relax. Allora, il 1997 sta per tornare su Disco Radio con una hit, anche questa da cantare, da ballare, da ascoltare, quello che vi pare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
6: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto.
6: Davvero?
8: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
8: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
12: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
13: Disco Radio.
0: Benvenuti nella nostra pausa pranzo. Oltre ad augurarvi buon appetito, c'è la danza storica che ritorna in questo spazio. Gli Acqua, indimenticabili, dal 97, con questa Barbie Girl. Rhythmic.

anche Michico su Disco Radio con Jason Derulo, Melody, DJ Goya, mezzogiorno 18 minuti. Oggi 12 agosto, oltre a fare gli auguri a chi compie gli anni quest'oggi, a chi celebra ricorrenze o anche anniversari, ricorre la giornata internazionale della gioventù. Rimaniamo giovani, una parte di noi rimane giovane per tutta la vita, ma si diventa vecchi quando? Che è sempre una cosa che mi piace chiedervi. Quando si diventa vecchi? Per esempio quando si inizia a dire opla, opla, quando si sale un gradino. Macklemore, Can't Hold

0: Disco Radio, abbiamo Axel e Bond, quelli di Whatever Turns You On, Whatever Turns You On, a mezzogiorno e 28 minuti, come sempre piacere accompagnarvi, quindi il punto è, si diventa vecchi quando? Quando si dice opla, potrebbe essere quello. La saggezza popolare dice quando si smette di giocare. Tra poco i vostri messaggi. Nel tempo ovviamente è cambiata, no? L'età, diciamo, d'anziano. Nel 500 si era anziani già a 30 anni, penso un po' oggi come sono cambiate le cose. Intanto altra musica in arrivo, tra poco parliamo proprio di questo.
1: Gary

Disco Radio con The Sound Lovers, come Olga, in diretta a mezzogiorno e 41 minuti. Si diventa vecchi quando? Questa è un po' la domanda che vi abbiamo lasciato, ci piace ogni tanto parlare proprio di questo. Si smette di divertirsi, giocare, scherzare, sicuramente questo è un punto sempre interessante.

0: punto interessante sul quale veramente il tempo passa e uno impara a dire di no, impara a fare le cose che gli piace fare, a circondarsi delle persone che lo fanno stare bene. Sviluppare un po' di sana autoironia, questa cosa a tutte le età sicuramente semplifica, e riuscire un po' anche a dire quei piccoli intoppi del quotidiano non diventano più delle montagne giganti di problemi, ma rimangono delle piccole cose che tutto sommato si superano. Questo è un Si diventa vecchi quando, una rubrica che ci piace sempre affrontare con voi per condividere cose. Per esempio c'è chi mi scrive: si diventa vecchi quando ci si arrende. Ciao Silvio, e quando mai? E poi scherzando ovviamente, ma
1: si diventa
0: troppo.
1: Vecchi quando ti danno del lei, è lì che si diventa vecchi, perché sono gli altri ad accorgersi che tu sei vecchio.
0: Scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: De Bausa con Magnetic su Disco Radio, ben ritrovati come sempre. Quindi si diventa vecchi quando? Che ci dite?
1: Ciao Olga, sono Marco di Legnano, ho acceso adesso la radio, ho sentito l'argomento che trattavi e mi piace tantissimo.
0: Sì, è bello.
1: E io penso si diventa vecchi quando incominci a pensare come il tuo papà. Il mio papà mi ha insegnato tante cose, adesso incomincio a ragionare come lui.
0: Certo,
1: ciao.
0: Certo, quindi la vecchiaia associata appunto alla maturità e alla saggezza soprattutto. John Summit.

0: Black Eyed Peas con Shut Up su Disco Radio. Quindi si diventa vecchi quando? Se non saggi i nostri ascoltatori, non c'è
1: secondo
0: che dire.
1: Secondo me si diventa vecchi quando si pensa troppo al passato, esclusivamente al passato. Mauro da Carmagnola, ciao.
0: Bel
1: ciao.
0: Messaggio Mauro, grazie. Invece il tempo è solo nel presente, solo
2: ciao,
0: qui
2: ragazzi,
0: ora.
2: Ciao, sono Reda di Meduggio.
0: Dimmi.
2: Io mi accorgo che divento anziano, ho guardato l'agenda. Il 4 agosto gastroscopia, il 7 agosto l'ecografia della tiroide, ecco, e il 27 agosto c'ho l'alter pressorio della pressione.
0: Sì.
2: Ti capì?
0: Ho capito, tagliando completo, diciamo così. Ray, where is my husband?

0: Ray ci porta così dal nostro super don.
1: Sono qua,
0: don,
1: sono qua.
0: È arrivato.
1: Sono qua, sono il marito.
0: Si
1: salve,
0: diventa
1: piacere.
0: Vecchi quando?
1: Quando inizi a crederci. Cioè, fino a che non ci credi che la vecchiaia non arriva, non esiste.
0: Vecchiaia che? Che cosa sta parlando? Mai sentita?
1: Ma hai visto quel video di quel signore di 96 anni vestito benissimo che dice: guarda, ma a 96 anni se non mi vesto bene, cos'altro mi resta? Cioè,
0: beh,
1: benedica che cammini con le gambe.
0: In realtà, però vabbè, certo, beh, ci sta, ci sta.
1: Guarda che camminare a 96 anni con 400.000 gradi che ci sono fuori con le proprie gambe vuol dire che ne hai di vita voglia. È arrivata Luna!
2: Disco Radio.
0: Donna, si avvicina l'eclissi di sole. Vi ricordo che secondo la saggezza antica,
1: sì,
0: non vanno osservate direttamente, ma un momento nel quale, non so, leggere, meditare, ascoltare, riflettere, stare un po', insomma, diciamo così, in osservazione di sé. Ecco.
1: Esatto, è come quando tua moglie grida. Vi ricordo che non va osservata direttamente, non incrociate lo sguardo, potrebbe essere rischioso, come quando incontri gli orsi nei boschi.
0: Fissate,
1: gridi!
0: Fissate un frigorifero, sì, o un lato basso di un mobile.
1: Fissa il primo angolo che hai in casa e annuisci, ricordati di annuire. Di sempre sì con la testa. Vabbè, Olghina, non c'è tempo per il pranzo, ma solo per la novità.
0: No, domani, passa coi broccoli, ciao.
1: Buono, ciao, ciao Olghina.

Whisper di Joel Corry. 3 i minuti trascorsi dopo le 13, anzi per essere esatti sono le 13, 3 minuti 33 secondi, come i 3333 trentini che entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Ok, la lingua c'è, gli ascoltatori pure, il numero il 393 800 3000, e oggi inizierei col piede giusto, cioè siamo la family del pranzo, ragazzi. Voglio sapere, con questo caldo, quale barbaro coraggio avete di mangiare a pranzo, qual è la vostra schiscetta. Sono curioso di sapere, per le persone che sono rimaste in città, con questo caldo qual è la schiscetta del giorno. Vai con i vostri messaggi, ovviamente i vostri saluti, dove siete mentre ballate con Disco Radio, prima di scoprire qual è il primo argomento della family di quest'oggi. Ah, piacere, sono Don Cash, voi siete Disco Radio Lovers, e la prima canzone dopo la novità insieme sono Alok e Khalid con Dive Into Me.

0: Free of Mind, Prospect Looney in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora, che cosa si mangia oggi con questo caldo? Quale barbaro coraggio avete di mangiare? Che cosa è? Cosa rappresenta la vostra schiscetta del
1: Bella
0: giorno?
1: Bella Don, il pizza Pinerolo, la schiscetta del giorno.
0: Sì.
1: Pasta fredda con pomodorini, basilico del proprio orto, olio e aglio.
0: Buono.
1: Andiamo!
0: Boh, poi devo dire, la pasta fredda in estate, ragazzi, ha comunque sempre il suo perché. Alla fine la pasta in estate si può mangiare, soprattutto quando è fredda. Poi i pomodorini del proprio orto, immagino che saranno così, perle di zucchero contemporaneo.
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Allora, signor Sironi, Telomare!
4: Preso!
3: Signor Panzeri, Infradito!
5: Ci sono!
3: Signor Fantini, il Perizoma!
6: Io il Perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
4: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
3: Canazzei!
4: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
3: Ma, signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
4: Ma siamo in 4.
3: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
7: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
3: Con l'Infradito!
8: L'estate ha il ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica, sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, Boom Boom Festival. Festival.it.
9: Ad agosto tutto a posto.
10: Rima da spiaggia.
9: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
10: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
9: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
12: Estate rovente? Non da Mobili Ricci. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
13: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
14: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
15: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
14: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
15: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
14: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
15: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
18: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
19: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
0: Disco Radio. È tempo di allacciare la cintura di sicurezza. Disco Radio Lover si vola indietro nel tempo sulle ali della musica. Urban Cookie Collective potrebbe non dirti molto. The Key and the Secret potrebbe non dirti molto, ma quando l'ascolti te la ricordi. Rhythmic History.

Calvin Harris, Jeezy con Satisfy, 13:23, mentre la gente cerca numeri qua e là, toccandosi. Benvenuti in casa di Discoradio. Non potete starmi davanti alla regia e fare così il numero della pesca magica. Insomma, la family con Don Cash si è riunita ormai. Uno spaghetto Armando con salsa al pomodoro. Il nostro amico conferma la regia, ha scritto salsa al pomodoro. Dell'orto e capperi, basilico, spolverata di parmigiano. Buon appetito a tutti, Don Cash, da parte di Daniele D'Area. Ciao Daniele, grazie a tutti gli amici che mi stanno mandando il loro menù. Ma oggi, a proposito di menù, nel nostro menù c'è anche la prima notizia. Prima notizia di quest'oggi, ragazzi, iniziamo con il piede giusto ingoiato da una balena e poi sputato fuori come Pinocchio. È successo davvero oppure no? Sarà una notizia vera o una notizia falsa? L'ha ingoiato una megattera e poi è stato sputato fuori, insomma, proprio come Pinocchio, come la favola di Collodi. 393 800 3000, è una real news o una fake news?

0: Il pagante con pettinero, lo shampoo col dompero, è la nostra pillola di Rap and Drop. Vi ricordo che questa sera alle 23 c'è il nuovo episodio del programma Da Ballare a Squarciagola, sempre con me, Don Cash, qui su Disco Radio. Si dice Da Ballare a Squarciagola perché puoi ballare e cantare contemporaneamente, quindi ballare a squarciagola. Pettinero del pagante è stata la nostra pillolina, ma ci siete voi. Che cosa stanno mangiando i Disco Radio Lover? Allora, ciao donne, saluto da Novi Ligure. Stiamo mangiando meloni e anguri e riva al mare. Ciao da Claudio. Claudio però manda le foto. Maurizio da Solare, lasagne al forno surgelate, si tirano fuori in un attimo e tac, si mangia, che è una meraviglia. Bravo Maurizio.
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Disco Radio.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
0: Ripartiamo con 4 hit senza interruzione qui su Disco Radio con Don Cash. La prima, Class, London Beach, I've been thinking about you.

0: 4 senza interruzione. Prima senza interruzione, come l'ho detto in corsivo, eh? Prima Divless D, Sugar DJ, Good Old Days di Chris Sarandi. In apertura delle 4, classe London Beat con Had I'm Thinking About You. E non avrei mai pensato di darvi questa notizia, però ragazzi, è una notizia vera, l'avete sgamata in tanti, tranne Luigi che ha detto notizie fake. Invece no, tutte notizie vere. Ragazzi, voliamo per un attimo in Cile, dove questo ragazzo, simpatico ragazzo, sta facendo pack crafting insieme al padre nella baia di Aguilla, in Punta Arenas. Si trova in Cile. Che cos'è il pack crafting? È canoa, però la canoa è morbida. È una canoa morbida gialla che si trova in centro dell'oceano. Stanno andando controvento. A un certo punto una megattera, che significa una balena molto grande, decide di andare in superficie a prendere una boccata d'acqua e mangia anche lo sfortunato ragazzo. Cioè ragazzi, esattamente come Pinocchio, come la storia di Collodi, è finito a fondo con la balena. Giusto qualche istante dopo, si parla di 4-5 secondi, la balena si gira, lo risputa fuori. Quindi tutto è bene quel che finisce bene. Storia documentata, perché questo ragazzo era con il padre, che si trovava sull'altro rafter e stava con i suoi remi, che lo stava seguendo. E quindi è tutto inquadrato nel video. Video diventato super virale, è successo qualche ora fa, quindi sicuramente me lo troverete davanti agli occhi nelle prossime ore. Ma parlando di cose che si mangiano, allora abbiamo iniziato la nostra giornata dalla schiscetta. Anche perché fra un attimo parleremo di uno che si occupa di pranzi e cene, un milanese doc che ha fatto una cosa bellissima nei confronti dei suoi vecchietti di quartiere. Allora, cosa mangiano i nostri ascoltatori? Maurizio, lasagne al forno, quelle surgelate, grande soddisfazione, poco impatto sul
1: Bella
0: tempo.
1: Don, ciao! Il Pinerolo, la schiscetta del giorno, pasta fredda con pomodorini, basilico del proprio orto, olio e aglio!
0: E vamonos, Daniele, che mangia lo spaghetto Armando al pomodoro con salsa di pomodoro del proprio orto. Abbiamo scherzato sulla salsa e anche Dani si è schierato, perché mi ha mandato una bella foto di lui e la sua signora in piscina, dicendo: cosa te lo dico a fare, noi campagnoli ci mangiamo le salse e facciamo fatica anche a mangiare dei salamini. Infatti è arrivata una foto bellissima del salamino fatto da loro in casa, che si stanno gustando mentre sono, ragazzi, sotto il sole meraviglioso nella loro piscina in giardino. Quindi, oh, energia pura ascoltando Disco Radio, ma soprattutto invidia pura per me che sono qui davanti al monitor. Ciao donne, un bacione da Novi Ligure, mela, melone, anguria, tutto in riva al mare, insomma della frutta buona, belle anche le vostre foto. Continuate a mandarmele, ragazzi, continuate a dirmi qual è la vostra schiscetta. E poi voglio sapere, ma è meglio fare le vacanze prima di agosto o dopo agosto? Cioè, siete di quelli che amano agosto in città? Voglio saperlo, perché ho una cosa meravigliosa da raccontarvi su quel simpatico signore milanese di cui vi parlavo prima. Perché ogni tanto in città ci rimangono le persone anziane e non bisogna lasciarle da sole. Non fatelo, non fatelo, non fatelo, come non vi lasciamo mai da soli noi di Disco Radio.
2: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
3: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Riprendiamo il viaggio con la musica e le hit senza interruzione. Lucas Graham con Seven Years, brano meraviglioso e pieno d'amore. Ma subito Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girl. Alto il volume, guys.

Lucas Graham, 7 years, 53 minuti trascorsi dopo le 13. E allora Disco Radio Lovers, beh, già io pensavo che i nostri amici Daniele in piscina fosse tutta invidia pura, ma qua Daniele rilanciano, c'è chi sta molto meglio di noi. È arrivata subito immediatamente la foto tac regolare di Yacht con loro due seduti all'ombra che stanno mangiando una bella pasta fatta dal capitano di bordo, quindi meravigliosi. Buon appetito da Le Castella, salve Carmine da Cosenza, ciao Don, bravi voi che a Cosenza vi state divertendo, ma che bel castello che c'è dietro di loro. Ciao Don, se posso vado in ferie e tra le giornate di ferie preferisco fine agosto, c'è meno gente, prezzi più umani. Un bacione, Filippo d'Asti. Eh sì, perché questa è la nuova domanda che vi ho fatto, cioè qual è il periodo perfetto per andarsene in ferie, che sia una settimana, un mese, due settimane, il periodo perfetto qual è? Settembre, giugno, luglio, agosto? Dimmi il tuo, 393 800 3000.

0: E ben ritornati in studio dopo Mariah Carey con Feldman Scoop, It's Like That, brano del 2005. Allora, momento migliore per andarsene in vacanza. Filippo da Asti dice fine agosto per i prezzi più bassi e la gente che è di meno. E ancora sentiamo.
1: Danilo da Sebriano.
0: Ciao Danilo.
1: Allora, il periodo migliore è luglio.
0: Luglio.
1: Perché luglio ci sono giornate lunghissime, ti godi tutta la giornata fino a tardi.
0: Ok.
1: Ed è il clima migliore di norma. E quest'anno per esempio le farò a settembre. Le giornate saranno corte, rischi un po' di pioggia, ma le ho sempre fatte a luglio ed è il mese migliore. Ciao Danilo da Sedriano.
0: Ok, Danilo vota per luglio. Va bene ragazzi, ognuno con il suo. E ancora, ciao donne, fantastico ottobre, me ne vado a Lampedusa, un paradiso, poca gente, tempo meraviglioso, si mangia bene, si sta tranquilli. Un abbraccio Deborah da Bollate. Beh, ottobre a Lampedusa lo so, perché essendo siciliano lo so, è quando vanno via tutti, quindi è meraviglioso.
2: No, neanche Uccella, sono le due.
3: Adesso è arrivato il doc, adesso è arrivato il doc,
4: Disco Radio.
0: Olcella c'è e sono le 14.
4: Disco Radio.
0: Ogni giorno ragazzi qualcuno ci ricorda che Olcella è sempre nei nostri pensieri. Olcella state of mind praticamente.
2: Sono le 13, sono le 13 Disco Radio.
0: Ma non è vero, sono le 14, siete impazziti. Ah, le 13 del 14 del 12, ho capito, volete dare tutti i numeri. E il 12 agosto sono le 2:22 in compagnia di Don Cash e Disco Radio Lovers. Il mese perfetto per andarsene in vacanza qual è? Al 393-800-3000, ognuno con il suo racconto. E intanto la prossima, Io Star e Peggy Gou, la novità, Woo Man.

0: Quale uomo? Woman, Peggy Goo, Higher Star, la nostra novità delle 14.03 in casa Discoradio. Quindi le 2:22 passate.
1: Sono le due con Don Cash, sono le due. Aspetto ogni giorno questo momento per sparare quattro barre, ma senza beat diventa un tormento. Poi giro la palla a Don Cash, perché lui a rappare è peggio di Flash. L'importante è sapersi migliorare, essere su Discoradio a rappare.
0: Grande, il nostro amico Max Novara ogni giorno si impegna sempre di più per diventare un buon freestyler. Io il freestyle, ragazzi, lo riprendiamo tutti insieme chiaramente a settembre. Adesso stiamo in pausa, facciamo le cose più veloci. Piccola domanda, il mese è perfetto per andarsene in vacanza, perché lui è un simpatico milanese che è proprietario di un bar che si trova in quartiere Forlanini, che ha deciso di rimanere aperto solo per i suoi simpatici signorini, giovanotti di 80 anni. E alla fine hanno fatto un patto: io rimango aperto se voi venite tutti i giorni. Non solo ci sono andati tutti i giorni, ma c'è andato anche tutto il quartiere. Quindi storia meravigliosa che vi racconto fra un attimo, bene bene, nelle

0: Alan Walker insieme ad Ava Max, 9 minuti dopo le 2:22. Parliamo di Alessandro D'Achille, 44 anni, che gestisce il bar Caffè da Miss nel quartiere Forlanini. Questo simpatico ragazzo ha deciso di rimanere aperto ad agosto per tenere compagnia agli ottantenni del quartiere, ed è una cosa meravigliosa che ha fatto bene a loro, ma soprattutto ha fatto bene a lui e anche alla sua attività. Nonostante le attività in agosto dovrebbero perdere, lui ci ha guadagnato in tutti i sensi. Ma voglio sapere qual è il mese perfetto per andarsene in ferie.
1: E adesso è arrivato il doc. Adesso è arrivato il doc.
2: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
9: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
11: Suzuki. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna, con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
14: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
14: Info 338 22 98 730 e comprorodoro.it.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
17: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
2: Disco Radio.
0: È tempo, ragazzi, di volare, ma di volare altissimamente indietro sulle ali della musica, diritti per l'Ecuador. Prima vi ho portato in Cile, dove la balena ha praticamente ingoiato e poi mandato fuori un tuffatore, e adesso Sasha Rodriguez.
2: Rhythmic History.

0: facciamo guai, ai. Fred e Palma, Anita e Mischilla, sono le 14.22, quindi once again sono le due,
1: le due, con Don Cash sono le due.
0: Già, le due, due, due. E allora, sulla pillolina di Rap and Drop, che ci ricorda che stasera alle 23 c'è il nuovo episodio del programma da ballare a squarciagola, qual è il mese perfetto per andare in ferie?
2: Ciao Don, sono Alghe da Stradella.
0: Ciao Alghe.
2: Per me il mese perfetto per andare in ferie è giugno.
0: Giugno?
2: Che c'è poca gente in ferie, okay. È tutto libero praticamente. E soprattutto anche per i bambini, possono divertirsi in tranquillità. Se vai luglio e agosto c'è da diventare matti. E basta.
0: Beh, io quella cosa che ho detto.
2: Allora, vabbè, poi ognuno ha la sua opinione.
0: Chiaramente.
2: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Non esiste una risposta giusta e una sbagliata, esiste soltanto la tua risposta. Anche l'amico di prima che ha detto che è meglio andarci a luglio perché le giornate sono più lunghe, il clima non è ancora infuocato come ad agosto e c'è meno gente. Ognuno con il suo parere. 393 800 3000, il tuo mese perfetto per le ferie, qual è?

0: Felicia con My System in casa disco radio con lo zio Don Cash. Il mese perfetto per fare le vacanze, il mese perfetto ogni volta che hai la possibilità, messaggio anonimo. Il mese in cui non mi basta andare al lavoro, Danilo da Bergamo. Fabrizio da Livorno dice il mese perfetto non esiste, dipende dalle ferie che ti dai il capo. Beh, ognuno con il suo. 393-800-3000, il tuo mese perfetto qual è?
1: Allora, signor Sironi, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il Perizoma!
4: Io il Perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
1: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'Infradito!
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
0: Ripartiamo con la musica, 4 hit senza alcuna interruzione, Yaz, Gabri Ponte, Giovanotti, French Affair, ma subito Dio di Ailey con

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: French Affair, sexy, in chiusura delle 4 senza interruzione. E ragazzi, d'estate, in agosto si va in vacanza, sulle spiagge ci si spoglia, l'ambito sexy è il migliore che possiamo indossare. Ma in estate, in agosto, rimangono anche gli anziani in città. Lui è un ragazzo di 44 anni, gestisce il caffè D'Amis, si trova nel quartiere Forlanini e, a differenza degli altri anni, quest'anno ha ascoltato il richiamo degli anziani del quartiere, che i suoi ragazzi, così li chiama, gli hanno detto: ma come, ci lasci da soli? E allora ha deciso di rimanere aperto per loro, però con un patto: io rimango aperto ad agosto, ma voi venite tutti i giorni. Loro lo hanno fatto, questa cosa ha fatto il tantam del quartiere, poi del web, quindi tutti al caffè Amis, tutti da lui. E mi piace questa roba, perché questo è il tipo di Milano non da bere, ma Milano da bene, che dovremmo imparare a imitare dappertutto. E allora bravo lui, bravo Alessandro D'Achille, e bravi voi. Che cosa fate? Qual è il mese preferito per i nostri ascoltatori per andarsene in vacanza? Periodo migliore è luglio, perché a luglio le giornate sono lunghe, dice Danilo da Sedriano, e la gente e le temperature non sono fuori controllo. Donne, ottobre, Lampedusa, paradiso, poca gente, tutto meraviglioso, Deborah da Bollate. Il mese perfetto per la vacanza dipende dal lavoro che fai. Purtroppo fare il grosso delle ferie in agosto non dipende da noi, ma dalle aziende. E forse sarebbe meglio andarci in modo che i clienti si possano spalmare su tutto l'anno. Fabrizio dal mare di Livorno in questo momento. Beh, la fa facile lui chiamare. Ciao, sono Massimo da Carate. Secondo me il mese giusto per le ferie è gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Praticamente tutto l'anno quando puoi. Quando hai la possibilità, messaggio anonimo. Danilo dice: il mese è perfetto, basta che non vada al lavoro, ditemi quando, io non vado. Il mese perfetto non esiste, ma la compagnia. Mirko da Brescia. Perché è quella che fa la differenza, è solo una questione mentale. Le ferie, sì, ma le ferie con le persone giuste.
1: Ciao Don Cass.
0: Ciao.
1: Sono in mare.
0: Sì.
1: Sono Omar.
0: Omar.
1: Il figlio di Abdelkader.
0: Patato.
1: Siamo
2: al mare.
1: Agadir,
2: Marocco.
1: Agadir, Marocco.
0: Che bello che siete insieme. Che bello anche che stai ripetendo le parole di papà.
1: Fa 26 gradi.
0: 26 gradi.
1: Fa freddo.
0: Cioè in Marocco, ragazzi, ci sono 26 gradi, ma vi rendete conto?
2: Sono la luna a Agadir, non è più solaro. Ciao Don Cash.
0: Ciao però.
2: Vede il più bello,
0: sì?
2: Periferetto è agosto.
0: Agosto.
2: Tutti a casa, tutti al mare.
0: Tutti
2: ciao
0: al
2: donna.
0: Mare. Ciao, dal Marocco da Milano.
3: Secondo me dipende dove vai. Io bazzico l'Adriatico.
0: E quindi?
3: È luglio, agosto, si sta bene, però agosto dopo il 15 inizia a arrivare il vento, la sabbia negli occhi, si rovinano i Ray-Ban e non va bene. Max da Novara.
0: Hai capito. Ciao Don, io lavoro, posso andare in ferie nelle due centrali di agosto e due settimane tra Natale e Capodanno. Perché noi invece no. Le settimane peggiori dell'anno, perché praticamente ci vanno tutti ad ogni costo. Vorrei staccare la spina, ma alla fine va bene in questa maniera. Non posso fare altrimenti. In ogni caso, saluti a tutti da Alessandro. Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Buona giornata e buon lavoro. Mese preferito settembre, perché faccio 20 anni. Perché il 20 compio gli anni e sono del 75. Ne faccio 51 di primavera quest'anno. Un abbraccio a tutti, Stefano da Voghera. Che belli che siete. Vabbè ragazzi, ancora abbiamo messaggi da sentire. Ciao, sentiamo chi è con me.
4: Ciao Don. Chi è? Enea, il camion Tauro.
0: Ciao bene.
4: Secondo me il mese ideale per le ferie non c'è, anche perché i posti sono belli dappertutto tutto l'anno, ma penso che sia molto meglio sapere con chi.
0: Finito così? Ah, con chi? Ok, e allora di sicuro dovunque ve ne andiate, andateci con Disco
5: Ciao
0: Radio.
5: Don.
0: Ciao
5: Nadir Gagini Mondovì.
0: Ciao Nadir, da dove o da quando ballate con noi al 393-800-3000? Vai con le voci!
6: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Giuseppe dal Marocco.
3: Marocco?
2: A Casablanca proprio.
3: Oh.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao a te, da dove o da quando balli con noi al 393 800 3000? E le ferie?

Sono arrivate le 15. Ed è mercoledì il 12, ragazzi, quindi appuntamento del triplete. Le prime due ore già volate via, terza ora adesso con Don Cash ancora. Ma non è più la family del pranzo, ora diventa il Don't Stop the Party, quindi il pomeriggio giovani. E questa sera alle 23, Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Cassa dritta, rap italiano, pop italiano, quando puoi ballare e cantare contemporaneamente. Ma ora ritorniamo indietro al momento in cui siamo. Ritorniamo indietro alla novità. Kygo e Max McKenna, o si chiama Take Me Back. Alto il volume. Disco.

0: Poi c'è un cuore che sogna, io mi sveglio e combatto. Poi succede ogni giorno, ogni santo giorno, ogni maledetto giorno. Questa è Disco Radio e Don, la strada del mio ritorno. Every single day, Benny Benassi e Mazza Sari. Bello, bellissimo, ragazzi. Mi piace tanto questo pezzo. Sentiamo chi balla con noi ogni singolo giorno. Come dicono loro,
1: every single day. Ciao Don Cash, Max da Arona. Siete veramente mitici, siete fortissimi.
0: Grazie.
1: Volevo chiederti una cosa.
0: Sì, dai.
1: La ragazza che trasmette prima di te è nata a San Giorgio sul Legnano. Io sono di San Giorgio sul Legnano, quindi è una mia compaesana. Però siete mitici.
0: Grazie.
1: Grazie di esistere. Ciao.
0: Grazie di vero cuore. Allora, mandiamo un bacio alla ragazza prima di me, che è la Super Olga. Un bacino a Olga e un bacino a tutti quanti i conduttori di Disco Radio. Da parte mia, da parte vostra, questa è la Family, Disco Radio Don Cash. E aspettavamo proprio te.
2: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Suzuki. L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
10: Fai questo test! Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
15: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: Disco Radio. E allora andiamo nel momento disco disco, radio radio, con le rime ti stupisco, quando parlo in radio arriva il Don con la sua rima. Dicevo che voliamo indietro nel tempo al raddoppio, disco disco, e questo disco è molto figo, la cantavamo così. E allora cinture di sicurezza allacciate, perché voliamo al 1999, lo avrete già capito in tanti. Mabel, disco disco. Rhythmic hit.

0: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Esatto, I Don't Wanna Go Home, Medusa, insieme ad Eric Camomile in casa di Disco Radio con lo zio Don Cash. Se sei nella family, dimmi da dove, da quando balli con noi e quando vai in ferie, se sei già in ferie magari.
2: Ciao Disco Radio, Greg da Cuneo.
1: Ciao Greg.
2: Io ti ascolto da 1998.
1: E che ne so, una domanda.
2: Giù di lì?
1: E che ne so, giù di lì, una mia amica, giù di lì.
2: Sempre bello stare con voi, grazie alla vostra musica. Un saluto grande alla mia amica pazza Donatella di Fossano.
1: Ok, l'amica di prima.
2: Ciao,
1: ciao bro, e adesso Martin Garrix, John Martin, High Ground.

0: Sun. Ma che bello è sto pezzo, You Girl di Malelangel, ultronate pezzone, il più ascoltato di tutte le radio del mondo e anche il più ballato all'interno dei club, quindi probabilmente il pezzo dell'estate 2026. Chi balla con noi in quest'estate al 393 800 3000? E da quando siete qui?
1: Anch'io come te quest'anno le ferie resto a casa.
0: Anche lei per le ferie quest'anno, ci va l'anno prossimo? Benvenuta nel club. Ma almeno io non vado in ferie per stare con voi.
2: Disco Radio.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: E allora buon mercoledì, la redazione di Link, scopriamo le ultime news.
4: Grazie Don, buon pomeriggio a tutti. Il tram 9 deragliato a Milano, secondo la perizia dei medici della difesa del conducente non ci fu alcuna negligenza da parte dell'uomo, che ha invece avuto un malore. Nell'incidente del 27 febbraio scorso, ricordiamo, morirono due persone mentre i feriti furono oltre 50. Rissa con spranghe e bottiglie di vetro in zona Porta Venezia a Milano, caos tra le auto e i turisti, una decina di persone si è affrontata in pieno giorno, poi c'è stato l'intervento dei carabinieri. Dura ormai da 9 giorni l'incendio sul Monte Barone nel Biellese, bruciati 1000 ettari, il fuoco a un fronte di 9 chilometri. Lo sport, mattinata di qualificazione agli europei di atletica, Pernici in finale negli 800, Sibiglio nei 400 ostacoli, 5 azzurre in semifinale tra 400 e 200. E poi gli europei di nuoto tra le finali in programma oggi, 200 metri dorso uomini con Ceccon, i 100 metri rana donne con 100 metri rana donne con Pilato e Angiolini, poi 400 misti donne con Pirovano e Alzetta, e infine gli 800 metri stile liberi uomo con De Tullio. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Disco Radio Parma.
0: Quest'estate è troppo caldo, mollami. C'è Don Cash che spacca sempre, mollami. Adesso parte la mia gente, mollami. Disco Radio è qui. Salento guys, hanno fatto il mashup di Mollami, part 2 di Gue. Allora partiamo per le prossime 4 con la pillolina di Rap and Drop.
2: Party.

stupido. Il tuo se ti pensi come cupido. Tu sorgi da studio, giri con uno stupido. Sei patac, no patac, sono real, fammi un check. Mollami se vuoi stare solo nel break. Molla quel telefono se stai facendo un video. Mollo questa bitch se snicciassi senza dire oh. Quando cammino come un campione, connesso la strada

0: Cash. Hey, Eminem, Suga, Wakefield, Off Foundation, la musica che suona così, Rockolina DJ, la musica che suona così forte dagli UK, ragazzi. Stuck in UK, avrebbe detto Fatboy Slim o i Chemical Brothers. Ma adesso sentiamo chi balla con noi, da dove, da quando. Ciao.
1: Ciao. Ciao Don, io vi ascolto dal 2002.
0: 2002.
1: Perché fino al 2001 abitavo in Sicilia, avevo 12 anni,
0: okay,
1: e non mi conoscevo minimamente.
0: Male.
1: Arrivata in Lombardia,
0: sì,
1: basta, sintonizzata io su questa radio. E da allora non vi ho più mollato.
0: E allora devi dire così: vi ascolto dal 2002 e 2002.
2: Ciao, ciao, buone vacanze. Sono Antonio il giardinè.
0: Ciao Antonio, buone vacanze alla nostra amica. Ciao.
2: Vi saluto da Lainate Beach.
0: Lainate Beach.
2: E saluto
0: chi?
2: Il mio collega.
0: Chi collega?
2: Cri, il biondo da Gaggiano.
0: Biondo gaggianese. Ciao. Grill biondo gaggianese con noi nella family.
3: Ho iniziato ad ascoltarvi, sì, quando a Milano scendevo e facevo i danni.
0: No.
3: Adesso sono passati più di 30 anni e sono cambiati anche i miei guadagni. Top Disco Radio, Max Danovar.
0: Bravo, da sbarbato ascolti Disco Radio, poi da professionista ascolti Disco Radio. Sempre Disco Radio.
4: Don, questa canzone a me dà una carica. La carica giusta per andare a lavorare.
0: No, allora, mentre gli altri vanno in ferie, c'è anche chi continua a lavorare. In ogni caso, benvenuti nella family. Disco Radio Don Cash è qui, aspettavamo proprio te.
5: Disco Radio.
0: Allora ragazzi, questa è una considerazione che faccio tutte le volte che presento il secondo capitolo del successo del signor Mauro Picotto. Evidentemente Picotto ha una grandissima follia, cioè un pazzo amore nei confronti dei rettili, perché evidentemente la prima Komodo, come il drago di Komodo, è la seconda nel 1999 che stiamo per ascoltare, invece Iguana. E allora alto il volume dell'Iguana.
5: Rhythmic History.

0: Gigi Doug, Vice ed Emotic, Never Be Lonely. E di sicuro noi non vi lasciamo mai da soli, ragazzi. Mai, mai, mai. Ciao a tutti quelli che sono stati
1: con
0: noi.
1: Yeah. Enea, il Gamio Tauro.
0: Ciao Ene, ciao ancora Fabio e Sharon che sono in partenza, se ne vanno a Lignano Sabbiadoro, poi ritorneranno mercoledì prossimo e voleranno via per Euro Disney. Insomma ragazzi, che si voli fuori città o che si rimanga qui, noi vi terremo compagnia. Questo è il villaggio turistico di Disco Radio, da parte di Don Cash è tutto, io da Roma restituisco la linea a Milano e torno qui a trovarvi domani come sempre dalle 13. Per il momento, peace out and I love you.
2: Disco Radio.
3: Anche a Milano sono le 16:01. Da Roma a Milano è un attimo, grazie a Don Cash che vi accompagna come sempre tutti i giorni fino a qui. In queste settimane ci sentiamo noi invece dalle 16 alle 19. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. A questo punto a quelli che la radio l'accendono in questo istante, a chi ci sta ascoltando dall'app, magari fortunati con i piedini dentro pucciati nel mare, per quelli che si stanno godendo le vacanze. La novità Swedish House Mafia, Licky Lee, partiamo subito con Happiness, ISO 7.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Licky Lee insieme. 16:05, la novità che apre così la nostra prima ora insieme. Novità, tra le altre, da votare sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club. Entrando proprio nel laboratorio di musica della radio, potete scegliere e votare quella che vi piace di più e con un pizzico di fortuna portarvi a casa i nostri premi e i nostri gadget. Sono Valentina Guidi, abbiamo 3 ore da condividere in questo pomeriggio caldissimo, 12 agosto. Dove siete? Sotto il ventilatore o il condizionatore a casa? Risposta numero A, cioè A, non numero, numero 1, dai. B, siete al lavoro. Risposta C, invece, sono al mare, papparazzato in spiaggia. Beh, che bello. Dracula, subito.

0: Crisscross Amsterdam, mai o mai su Disco Radio. 16 e 11 minuti vi accompagniamo con la carica, l'energia, la musica su Disco Radio anche in questo mercoledì, praticamente a metà della settimana caldissima di agosto. Pensiamo anche alla storia del ritmo, tra poco si torna indietro nel tempo fino al 2000.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
14: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
15: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
16: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo, ogni ora un disco dance storico e poi tutte le sere l'extended version con Alessio Luisi a partire dalle 21, adesso dritti nel 2000 Magic Box, questa è Carry On.
17: Rhythmic History.

Better Time su Disco Radio 16:22. Città sempre più vuote, ragazzi. Praticamente per venire in radio io ci metto un attimo. Questo significa che qualcosa in questi ultimi giorni è cambiato. Sicuramente tantissimi di voi hanno staccato dal lavoro e quindi si sono concessi ovviamente le meritate vacanze. Quindi vogliamo sapere se in questo momento siete sotto l'ombrellone, magari proprio ascoltandoci con la nostra app, oppure siete tra quelli che rimangono tappati in casa perché d'altra parte costo caldo, dove vuoi andare? Tra quali siete? Vacanza oppure le state ancora aspettando? La musica adesso su Disco Radio, abbiamo scelto anche questa di Bad Bunny.

0: un disco del 2018, ce lo siamo andati a prendere da lì alle 16:30. Parlavamo di vacanze, ci chiedevamo come mai le città si sono svuotate così tanto, che siete tutti quanti al mare. Pare di sì, quelli che non sono al mare sono tappati in casa o in ufficio con l'aria condizionata. Fatto sta che vi chiediamo: con chi passerete le vacanze quest'estate? E soprattutto, visto che un recente sondaggio dice che gli italiani non passerebbero mai le vacanze con i suoceri, pensate, l'83%, vogliamo chiedervi se voi fareste mai una vacanza con i vostri suoceri. Quindi sì oppure no, magari per esigenze, perché avete dei bambini, perché magari loro hanno la casa e quindi risparmiate un pochino. Fateci sapere se passereste le vostre vacanze insieme ai vostri suoceri. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. 16:31 precisi, la nostra redazione, gli aggiornamenti con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti. La tram 9 deragliato a Milano, secondo la perizia dei medici della difesa del conducente, non ci fu alcuna negligenza, l'uomo infatti ebbe un malore. Nell'incidente del 26 febbraio scorso morirono, ricordiamo, due persone. Rissa con spranghe e bottiglie di vetro in zona Porta Venezia a Milano intorno a mezzogiorno, caos tra le auto e i turisti, una decina di persone si è affrontata in pieno giorno, poi c'è stato l'intervento dei carabinieri. Dura ormai da 9 giorni l'incendio sul Monte Barone nel Biellese, bruciati 1000 ettari. Lo sport, il calciomercato. Spence, 26 anni, esterno a tutta fascia inglese, arriva all'Inter per 31 milioni e mezzo di euro, chiuso l'accordo col Tottenham. E poi gli europei di nuoto tra le finali, in programma oggi quella dei 200 metri dorso uomini con Ceccon e poi 100 metri rana con Pilato e Angiolini. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
3: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i rilievi del Piemonte e della Lombardia, in parziale sconfinamento fin verso il Cuneese. Giornata di domani con sole prevalente, aumenterà solo un po' la variabilità sempre sul Cuneese tra pomeriggio e sera, con la possibilità sempre di qualche nota instabile. Sui rilievi alpini del Piemonte e della Lombardia aumenterà solo la copertura nuvolosa nella seconda parte del giorno, ma con il basso rischio di conseguenze. Calde afa intensi con punte fino a 36 gradi a Milano e Torino. Dettagli su Trebimeteo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Oh. Y'all ready for this?
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: 4 senza interruzione, tempo di From Disco to Disco. Ripartiamo così da Jamelia, 2004, Superstar.

0: L'ultima a chiudere il giro delle 4 senza interruzione, 16:45, Shades of Blue insieme a Let Me Be, Ida Blitz dal 94, Flamenco Paranoia, nuovissima di Samurai J, Superstar Jamilia, in quel caso 2004, dentro nella parte dell'estate più calda per quel che riguarda le vacanze. Vi abbiamo chiesto: dove siete? Siete partiti? Farete ferie? Siete al mare in questo istante?
1: Ciao Valentina, io sono Luciano da Milano. Abbiamo già fatto noi 10 giorni di vacanze a luglio, tra cui 8 giorni alle terme.
0: Bello.
1: E poi, dato che quest'anno sono 10 anni che siamo insieme, io e la mia compagna,
0: auguri.
1: Allora a ottobre ci siamo regalati una vacanza tra Napoli e la costiera amalfitana, visto che io quella zona lì non l'ho mai vista.
0: Bello.
1: Quindi quest'anno le abbiamo spezzettate, ma come facciamo tutti gli anni ad agosto, lavoriamo, non andiamo mai via, stiamo qui. Ciao tesoro, un bacione, ciao, ciao.
0: Ciao, un abbraccio a te, spezzettate quindi ferie.
2: Coradio! Niente ferie quest'anno, ma sempre con voi.
0: Bravo.
2: Un saluto dalla Brianza.
0: Ciao, la Brianza c'è.
3: Ciao Valentina.
0: Ciao.
3: E niente, quest'anno va così. Niente, quest'anno solo una settimana di vacanza, si lavora.
0: Finite?
3: Niente. Sono in macchina e stiamo rientrando per una mini gita che abbiamo fatto. Ciao Valentina, buona serata, Paola da Monza.
0: Ciao Paolo, un abbraccio. Forse va peggio a chi quest'estate la dovrà passare con i suoceri, perché hanno fatto una recente ricerca chiedendo se gli italiani vorrebbero partire assieme ai suoceri di lui o di lei, non fa differenza, e l'83% degli intervistati ha risposto assolutamente no, piuttosto che con i miei suoceri me ne sto a casa a patire il caldo. Però se anche quest'anno ai voi è andata così e vi toccherà trascorrere le vacanze con i suoceri per colpa, che so, magari dei soldi che scarseggiano, che vi hanno costretto in qualche modo a ripiegare sulla casa delle vacanze di famiglia, c'è un modo, anzi più modi, per cercare di sopravvivere alle vacanze con la famiglia allargata. Sicuramente pensare positivo, il che racchiude una grande forza, ovviamente, però se già partite con l'idea che discuterete in continuazione con i suoceri, vi annoierete, sicuramente non si va da nessuna parte, no? Sicuramente dovrete sorbirvi tanti pranzi col parentame riunito, però insomma, parola d'ordine è rilassarvi. Magari vi accorgete, no, che la famiglia del vostro lui e della vostra lei vi vuole bene e che tra zii, cugini, fratelli ci sono persone simpatiche, dai, mettiamola così. Non vedo, non sento, non parlo, bisognerebbe fare come le scimmiette: sopportare va bene, ma subire no. Quindi se i suoceri vi assillano, se vogliono che si faccia come vogliono loro, insomma, mettete quantomeno dei confini, dei paletti, conservate i vostri spazi. Cioè, stare in casa insieme per le vacanze non significa dividere e vivere in simbiosi, si possono trovare insomma degli spazi propri. Rilassatevi quindi, siete tesi, magari arrabbiati, provate a gestire la rabbia, difficile, lo so, insomma magari evitate di discutere e cercate di godervi le cose belle che ci sono da fare in vacanza, magari il tempo con i vostri figli, il fatto che magari potete lasciare i nipoti con i genitori del vostro lui e della vostra lei, andarvi a fare una passeggiata romantica sul mare, dai, vedete il lato positivo. 393-800-3000, andreste voi in vacanza con i vostri suoceri? Facetecelo sapere. Adesso invece scegliere l'auto giusta è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale. E solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Una decina di minuti prima delle 5 del pomeriggio, stiamo per chiudere la nostra prima ora insieme. La musica adesso, abbiamo scelto We Are Free.

Io 16:55, praticamente è partito ufficialmente il conto alla rovescia, 19:30 tutti quanti con il naso all'insù, perché ne abbiamo parlato tanto, avverrà la famigerata eclissi solare. Questo evento è un evento rarissimo, l'ultima volta che è stato possibile vedere in Europa un'eclissi è stato nel 1999, quindi tutti o quasi questa sera assisteranno a questo spettacolo incredibile. Quindi 19:30 più o meno tutti quanti con il naso lì su, non mollate la radio, mi raccomando, teneteci in sottofondo. Sono Valentina Guidi, io vi accompagno in questo mercoledì 12 di agosto, sia quelli che sono impegnati lavorativamente parlando, che abbracciamo come sempre, sia quelli che si stanno godendo le desiderate ferie. Ci siamo con la nostra musica, abbiamo scelto anche la prossima, Madonna, Sabrina Carpenter, cioè Bring Your Love.

0: Blanca de Orro su Disco Radio era Bailar. Le 17:02 minuti. Vacanza con i suoceri, sì oppure no? Vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 se ci andreste mai.
1: Buongiorno, È arrivata la Vale, il volume bisogna alzare. Una vacanza con i suoceri, meglio di no. Già ci litigavo prima, figurati vederli al mare ogni mattina.
0: Ci sta.
1: Piuttosto sto a casa. Buon lavoro, Vale, Max da Novara.
0: Così apriamo la nostra nuova ora insieme. La novità su Disco Radio, Joel Corry, c'è Whisper.

novità che passano in questi giorni su Disco Radio, anche Whisper, Joel Corny, la novità delle 17:05, praticamente abbiamo detto ci siamo, 19:30, ci sarà la famigerata eclissi solare, infatti durante il tramonto il sole verrà oscurato per 2 minuti dalla luna nuova. Però ragazzi, sapete cosa significa questa cosa qua, no? Quando ci sono i movimenti di pianeti, del sole, della luna, in qualche modo delle stelle, cosa succede? Succede che ci sono ripercussioni forti, per chi ci crede ovviamente, anche nello zodiaco. Questo evento è rarissimo, lo abbiamo detto, fino al 99, dobbiamo tornare indietro fino a lì, no? L'ultima volta è stata in quell'anno lì. Tra poco, insomma, vogliamo sapere, insomma, di che segno siete, così lo scopriamo insieme, quello che succede tra poco.

0: Le 5 o le 17, quello che vi piace di più. Passate da 11 minuti, era Sad Girl su Disco Radio, Bebe Rexha, David Guetta, insieme ad un passo dalla storia del ritmo, disco dance storico, ce l'abbiamo lì e tra poco lo tiriamo fuori dal cassetto. E inizio a dirvi l'anno 1998, state lì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
6: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto.
6: Davvero?
8: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
8: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Edizione straordinaria. Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto.
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
14: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
13: svuota tutto!
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
19: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Disco Radio.
0: Ci siamo, torna l'appuntamento con la storia del ritmo su Disco Radio, un disco dance storico. Ce l'andiamo a prendere dal passato ogni ora. Adesso, come promesso, 1998.

disco fa proprio estate, Funky Bahia lo abbiamo scelto per quello. 17:20, eclissi alle 19:30, gli astrologi dicono questo evento avrà ripercussioni anche nello zodiaco, ogni segno a modo suo deve fare i conti con questo sconvolgimento cosmico, ma ci sono quattro segni in particolare che vedranno la propria vita trasformarsi proprio dalle 19:30, ma pensa un po', vabbè, per chi ci crede, insomma, poi verificatelo e fateci sapere. Parliamo di Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Preparatevi a dei cambiamenti cosmici. Pare così, ragazzi. Quindi di che segno siete? Magari state aspettando quel cambiamento lì. Arriva. Dai, eclissi solare alle 19:30, vediamo se cambia qualcosa. La musica, abbiamo scelto Teenage Dream, Katy Perry.

0: d'ora e poi finalmente l'eclissi solare che insomma cambierà da quel momento la vita di quattro segni zodiacali, in particolare una fase di trasformazione che più o meno a modo suo ogni segno vivrà, ma quelli che saranno influenzati maggiormente da queste eclissi saranno il Toro, il Leone, lo Scorpione e l'Acquario. Vi interessa sapere che cosa succederà a partire dalle 19:30? Beh, tra poco ve lo dico, e che l'eclissi ce la mandi buona.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Torna alla nostra redazione, puntualissimo, c'è Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti. Il tram 9 deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio, secondo la perizia dei medici della difesa del conducente, non ci fu alcuna negligenza. L'uomo infatti ebbe un malore, ricordiamo, in quell'incidente morirono due persone. Il comandante della polizia locale di Rovellasca è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alto, il conducente è poi fuggito a piedi ed è ricercato. Il comandante invece è stato portato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sulla vettura sono state trovate delle dosi di droga. Dura ormai da nove giorni l'incendio sul Monte Barone nel Biellese, bruciati 1000 ettari di terreno. Lo sport, il calcio. Spence, 26 anni, esterno a tutta fascia inglese, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus, chiuso l'accordo con il Tottenham. E poi gli europei di nuoto, tra le finali in programma oggi alle 18:30 circa, i 200 metri dorso uomini con Ceccone, poi 100 metri rana donne con Pilato e Angiolini. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
0: Quattro senza interruzione, ve le suoniamo subito. C'è il From Disco to Disco, adesso One Republic, In Your Eyes.

0: Happy Losing It Fisher, in quel caso 2018, In Your Eyes alle su One Republic ad aprire il giro delle 4 senza interruzioni. Se ne è parlato tanto, ora il momento ufficiale è arrivato, tra insomma poco, 19:30 avverrà la famigerata eclissi solare. Durante il tramonto infatti il sole verrà oscurato per ben 2 minuti dalla luna nuova, e assicurano gli astrologi che questo avrà ripercussioni anche nello zodiaco. Questo evento, lo abbiamo detto, è rarissimo. L'ultima volta che è stato possibile vedere in Europa un'eclissi è stato nel 99, ma noi siamo curiosi di sapere cosa significa questo evento per i segni. Ogni segno a modo suo deve fare i conti con questo sconvolgimento cosmico, ma ci sono 4 segni in particolare che vedranno la propria vita trasformarsi. In questa fase è fondamentale dunque trovare l'equilibrio tra la propria identità e quello che il mondo si aspetta da noi. Questo dicono gli astrologi. Veniamo al Toro, tra i primissimi ad essere coinvolto. L'eclissi scuote le vostre certezze, soprattutto quelle legate ai valori personali. Potresti sentire il bisogno di cambiare qualcosa che vi sta forse troppo stretto, ma che non pensavate mai di abbandonare. Sappiamo quanto siete legati alle vostre radici, ma ora non date più nulla per scontato. Capito, amici del Toro? E poi Leone, l'altro segno, c'è bisogno di dirlo? L'eclissi cade proprio nel vostro segno, perciò siete i protagonisti indiscussi. Per voi questo fenomeno segna un vero e proprio prima e dopo, che vi farà ridefinire chi siete veramente, soprattutto chi volete essere. Scorpione, l'eclissi vi mette pressione su dei tempi molto delicati, soprattutto per voi. Cambia qualcosa nel modo in cui vivrete le relazioni, sia per quanto riguarda l'intimità e la profondità che per quanto riguarda il vostro bisogno di controllo. Alcune volte vacilla, alcune verità verranno a galla, ma non sempre verità che fanno piacere. Ma a lungo andare vi sentirete finalmente più liberi di vivere le vostre relazioni. Terminiamo con l'acquario, opposto al leone, con l'eclissi solare che tocca il vostro segno opposto. Entrate in conflitto su chi siete davvero e chi siete quando siete in compagnia. Metterete in discussione i vostri bisogni e quelli degli altri, chiedendovi inoltre quanto conoscete le persone che vi stanno accanto. Quindi occhio, non aspettatevi però litigi o discussioni. Questo percorso interiore vi aprirà gli occhi nel lungo termine. Ragazzi, quanti di voi messi così, quanti di voi insomma tra il segno del Toro, abbiamo detto Leone, Scorpione e Acquario, che saranno i segni più interessati da queste eclissi? Come ho detto prima, che l'eclissi ce la mandi buona.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci siamo, praticamente una decina di minuti prima di toccare le 6 di questo mercoledì sera. Sono con voi Valentina Guidi, Bob Sinclair. Adesso I Can't Wait.

Anche Magnetic tra quelle che abbiamo scelto in questo mercoledì pomeriggio 17:54. Dove siete là fuori? Battete un colpo, mandate un messaggio, un sms, una nota audio al 393 800 3000, così da farci capire dove vi trovate in giro a spasso nel mondo in questo 12 agosto, perché ci portate sempre con voi ovunque voi siate, anche con l'app, vero no? Vero? Adesso repeat it.

ultimo, quello che ci accompagna alle 18. Stiamo per entrare nell'ora che abbiamo ribattezzato insieme, l'ora dell'aperitivo estivo. Le 18. Allora cerchiamo di metterci in fila in ordine a quanti lo spritz, a quanti un bel calice di vino, chi invece vuole un analcolico. Qui si fa l'aperitivo, quello che dura fino alle 19 in mia compagnia. Soprattutto il fine è questo, capire dove siete, quindi uno scatto, una foto della vostra ora aperitivo, in che parte del mondo vi trovate. 393 800 3000, si riparte, la novità Peggy Gou, Human.

Lane, Peggy Goo, la novità su Disco Radio Human 18.04. Prendetevi un po' di tempo per fare un salto sul nostro sito discoradio.it, nella sezione dedicata al Music Club. Potete scegliere e votare la vostra musica preferita. Con un pizzico di fortuna anche in estate portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget. Provateci in questo orario aperitivo. In quanti di voi sono presenti all'appello, una foto, uno scatto della vostra estate. Dance All Night, subito.

0: Lady Gaga, Doochie su Disco Radio Runway, 18:12, appuntamento con la storia del ritmo tra un attimo, un disco dance storico già pronto lì per voi dal 1999.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
6: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto!
6: Davvero?
8: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
8: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
13: Info 338 22 98 703. E comprooro.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: Disco Radio. Gli amanti della dance storica si ritrovano su Disco Radio tutte le sere dalle 21 per l'extended version del Rhythmic History. Un assaggino invece ogni ora 99. Only adesso, two times.
1: Rhythmic History.

Khalid, 18 e 21 minuti su Disco Radio, a metà della nostra settimana insieme, mercoledì 12 di agosto. Quanti di voi in vacanza, quanti di voi rientrati, quanti di voi invece partiranno nei prossimi giorni? Fatto sta che prima o poi si rientra tutti quanti alla base, ok, presto per pensarci, ma chi torna a mani vuote dalle vacanze? Cioè praticamente nessuno. Qualcosina ce la portiamo sempre a casa, sto parlando dei souvenir, che siano enogastronomici, che sia una calamita o qualche ricordo, insomma, delle vacanze, ce lo portiamo a casa. Qual è il souvenir dunque che più spesso acquistate? Magari siete anche dei collezionisti. 393 800 3000 per i vostri messaggi, vi aspettiamo qui su Disco Radio, tra poco ne parliamo insieme. Nico Santos, subito.

0: Nella nostra serata di mercoledì, orario aperitivo, lo facciamo insieme. Stavamo parlando di souvenir, quelli da portarsi a casa dalle vacanze. Siete collezionisti? Che cosa non può mai mancare al ritorno dei vostri viaggi? 393-800-3000, tra un attimo ne parliamo insieme.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Come sempre a quest'ora torna la nostra redazione con gli aggiornamenti, Francesco Di Bruno.
2: Grazie. Buonasera a tutti. Il comandante della polizia locale di Rovellasca è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alto. Il conducente è poi fuggito a piedi ed è ricercato. Il comandante invece è stato portato in elicottero alla Niguard. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. 8 persone arrestate, 250 identificate, 19 denunciate. Sono questi i numeri dell'intervento ad alto impatto di controllo del territorio svolto ieri nel quartiere Barriera di Milano a Torino dalla Polizia di Stato. E ora la vicenda del tram 9 deragliato a Milano. Secondo la perizia dei medici della difesa del conducente non ci fu alcuna negligenza. L'uomo infatti ebbe un malore. Nell'incidente, ricordiamo, morirono 2 persone. Lo sport, il calciomercato, accordo tra Inter e Tottenham per Spence. L'esterno destro inglese dunque vestirà in nero azzurro. Europei di nuoto tra le finali di oggi, la 200 metri dorso uomini con Ceccon, 100 metri rana donne con Pilato e Angiolini, ma ci sono anche gli europei di atleti. Oggi, per quanto riguarda gli azzurri, la finale del lancio del martello donne con la Fantini, 200 metri donne, semifinali con 3 azzurre, Cambiolo, Fontana e Caddari, poi 400 uomini, finale con Scotti, e 400 metri ostacoli donne, finale con Foloruncio. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22 su Disco Radio.
0: 18:32, ne suoniamo 4 senza interruzione, c'è il From Disco to Disco, Depeche Mode, Enjoy.

Era DNA su Disco Radio More Than Game, Andrea Bocelli. Abbiamo scelto anche Passion dal 95, Duro, Enjoy the Silence, i Depeche Mode ad aprire il giro delle 4 senza interruzioni, praticamente qualcosa in più di una decina di minuti prima di salutarci. Fatto sta che parlavamo di vacanze e soprattutto di ricordi da portare a casa. Le vacanze lasciano il segno, i momenti vissuti trasformano ovviamente l'anima e regalano esperienze che restano impresse anche dopo il rientro a casa. Ma per molte persone questo ricordo non può restare solamente nella mente, deve prendere forma. Ecco che stavamo parlando di souvenir da custodire nel tempo o da regalare. In materia di souvenir, gli italiani mostrano una forte propensione al collezionismo, quindi la maggior parte di quelli che compra un ricordo delle proprie vacanze lo fa acquistando sempre la stessa cosa ogni anno o ogni volta che viaggia. Si tratta di un'abitudine ben consolidata, per il 66%

0: inglese non resiste al fascino dei grandi classici come T-shirt, portachiavi e calamite. C'è anche chi preferisce crearseli da sé attraverso fotografie di diari e di viaggi personali, e c'è chi punta sul gusto acquistando poi delizie enogastronomiche da assaporare una volta rientrati. Meno gettonati invece i gioielli, opere d'arte e artigianato locale, oggetti insoliti come i set di cortesia degli hotel. Ragazzi, qual è il souvenir che più spesso acquistate per voi o per regalo? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Un quarto d'ora, praticamente alle 7 di sera, sempre più vicino il momento dell'eclissi di sole. La vedrete, dove siete? Joel Corry, adesso Devotion.

Samba su Disco Radio Bellini, Samba do Brasil, 18 e 52 minuti, siete con me, sono Valentina Guidi. Vi accompagno in questo pezzettino di serata che ci state raccontando al 393-800-3000, o meglio, ci state raccontando una parte della vostra estate. In molti già partiti per le vacanze, quelli che sono al mare ci ascoltano dall'app, ad esempio, tanti rimasti in città, ancora qualcuno sta lavorando. Tra poco torna l'appuntamento con Alessio Loisi, adesso Zara Larsson, c'è Lush Life.

0: Mama Lover, Cerebro, sì. Disco radio. No, mm-hmm. perché mi chiedevo che cosa significasse Mamma Luba.
1: Sì.
0: Io ogni tanto vado a cercarle queste robine qui.
1: Sì.
0: Perché sentiamo.
1: E cosa
0: dei
1: hai scoperto?
0: Dischi...
1: Sentiamo.
0: Che vuol dire? È il vezzeggiativo del nome proprio russo, sì. Lubov, che Lubov. Significa anche amor.
1: Amor. Quindi vale Luba.
0: Vale Luba.
1: Vale Luba. Senti, ma ti andrebbe di stare qui un'altra oretta?
0: No.
1: Perché no?
0: Resta. Devo vedere l'eclissi.
1: No, la voglio andare. Allora, questa roba, ragazzi, io mi posso assentare 10 minuti poi? Perché noi siamo in un bunker qui
0: non
1: dentro.
0: Non abbiamo gli occhiali, non Alessio. L'abbiamo detto fino a un secondo fa.
1: 5 minuti fa, fuori onda, è venuto da me e mi ha detto: io sai che faccio? Lo guardo senza occhiali. Ha detto: guarda che non fa bene questa
0: ma
1: cosa agli
0: occhi. Ma nel 99 io l'ho guardato senza occhiali.
1: E si vede, infatti, ragazzi, la più ciecata di Disco Radio chi è?
0: Valentina Guidi, ecco, è vero, hai ragione. Sarà
1: memore
0: stata
1: il 99,
0: lì.
1: Quindi voi che ci state ascoltando sappiate che non si guarda occhio
0: nudo. Assolutamente.
1: E mi manderete le foto dell'eclissi perché io sono qui da solo.
0: Eccoci.
1: Va bene?
0: Ciao,
1: ci sentiamo alle 22.
0: Buon eclissi
1: ciao.
0: A tutti.
1: Manda sto disco che è 2 ore che...

ritorno di Kygo e Max Magnon. Allora, dobbiamo sapere una cosa: io non potrò vedere l'eclissi. Voi di sicuro, anche semplicemente dall'autostrada, magari mentre guidate, potrete buttare un occhio, vedere questa cosa, tutto che diventerà buio. Allora, aiutatemi, cioè venitemi incontro, siate miei amici. Delle foto dell'eclissi nella prossima ora al 393 800 3000. Grazie, non video che purtroppo non li possiamo ricevere. Dai che partiamo, 3 ore con me, sono Alessia Luisi. Subito Offenbach, Rocket. Rocket.

0: Moving to the Sun. C'era You Girls su Disco Radio, ma che belli che sono i nostri ascoltatori che mi pensano e stanno già organizzandosi per mandarmi le foto dell'eclissi che io non potrò vedere. Pronto?
1: Alessio.
0: Sì,
1: ciao,
0: dimmi.
1: Sono Francesco dalla Germania.
0: Ciao,
1: sono
0: dimmi.
1: Maria, la moglie.
0: Ciao,
1: siamo
0: ragazzi.
1: Nel sud della Germania, no? Stiamo andando sopra in Foresta Nera, no?
0: Sì.
1: Adesso stiamo salendo sulla montagna in pole position in modo che riusciamo a prendere un po' il panorama di tutta la Valle del Reno.
0: Ok.
1: E poi
0: bello.
1: Ti mandiamo un paio di foto.
0: Bravo.
1: Dell'eclissi.
0: Grazie, grazie mille.
1: Picnic è pronto, qualcosa
0: sì.
1: da bere, qualcosa da mangiare.
0: Oh, e vi guardate questa bella eclissi solare mentre mangiate un bel picnic. Oh, ma sai che è bella sta roba? Bravi, bravi, bravi. Continuate a mandarmi i vostri messaggi, poi più tardi anche le foto dell'eclissi. Nel frattempo sta arrivando la storia del ritmo con Gabri Ponte, la danza delle streghe. Io comunque la Foresta Nera conosco solamente il dolce. Buona la Foresta Nera.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
8: Drop. Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
9: Ricalcolo percorso.
8: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
9: Destinazione raggiunta. Innovazione.
8: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
10: Ad agosto, tutto a posto.
11: Rima da spiaggia.
10: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
11: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
10: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
12: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
13: Ad agosto è tutto chiuso.
14: Non proprio.
13: Il concessionario?
14: Parisi Group è aperto!
13: Davvero?
15: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
13: Quindi siete aperti?
15: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
18: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
17: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
18: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
17: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
18: Info 338 22 98 700 31 e comprorodoro.it.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
21: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
22: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
23: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
7: Disco Radio.
0: E mentre un sacco di gente si posiziona per vedere ste eclissi, noi invece vi regaliamo tante belle streghe. Pronte a ballare con noi dal 2003? C'è Gabri Ponte, sì, la vostra danza.
7: Rhythmic History.
24: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volte.

più sarete fortunati nel vedere questa eclissi. Everyone con I Need a Sign, Show Me Love. E poi salutiamo appunto non solo i nostri amici che ci ascoltano in Germania, ma tutti quelli che hanno scelto di portare in vacanza Disco Radio con sé. E come farlo? È semplicissimo, basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Fatelo, perché da lì ci potete anche mandare i vostri messaggi alla diretta. Torna Bad Romance, c'è Lady Gaga.

0: vostra redazione, voi che siete fortunati, voi giornalisti, dalle vostre torri dorate.
1: Certo,
0: ma lì
1: certo,
0: il sole
1: certo.
0: Lo vedete, cioè potete vedere l'eclissi che dovrebbe partire proprio in questi istanti. Comunque, io sono collegato con una diretta web perché è l'unica cosa che riesco
1: ti
0: a vedere.
1: Dico, non mi hanno comprato gli occhiali. In
0: come non te l'hanno?
1: No,
0: scusa.
1: Come faccio a guardare?
0: Facciamo subito una lettera all'azienda che non ti ha fornito di occhiali.
1: Gli occhiali da saldatore, no?
0: Tra poco parliamo di ghosting. Tu sei mai stato ghostato, caro Francesco Di Bruno?
1: Alessio, si ghosta e si viene ghostati.
0: Si viene ghostati.
1: Cioè, è una legge della
0: un
1: della
0: do ut des, un ghost ust dest. Va bene, se siete ghostati,
1: sì,
0: avete più o meno un racconto del vostro ghosting al 393-800-3000. Nel frattempo scopriremo tra poco, nella prossima mezz'ora, le città dove si viene ghostati di più.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Andiamo in redazione, ci sono gli ultimi fatti d'attualità con Francesco Di Bruno. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Gli agenti della polizia locale arrestati a Milano ricorrono al riesame contro il no del GIP ai domiciliari. I cinque, tutti sospesi, sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. Il comandante della polizia locale di Rovellasca è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alto. Il conducente è poi fuggito a piedi ed è ricercato. Il comandante invece è stato portato in elicottero al Niguarda, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Otto persone arrestate, 250 identificate, 19 denunciate. Sono questi i numeri dell'intervento ad alto impatto di controllo del territorio svolto ieri nel quartiere Barriera di Milano a Torino dalla Polizia di Stato. Gli europei di nuoto, arrivano due medaglie per gli azzurri, sono due bronzi, Ceccon nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne. Per quanto riguarda invece gli europei di atletica, tra gli azzurri impegnati oggi abbiamo la Fantini nella finale del lancio del martello, tre italiane, Cambiolo, Fontana e Caddari, impegnate nelle semifinali dei 200 metri donna, poi Scotti nella finale dei 400 metri uomini e Foloruncio nella finale dei 400 metri ostacoli donne. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Oh. Y'all ready for this?
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Tra pochi minuti saremo ghostati dal sole. Godetevi l'eclissi mentre vi godete 4 hit senza interruzione.

3, 6, un mito, 19.45 di questo mercoledì 12 agosto. Allora, Torino in questo momento a quanto siamo? Più o meno al 20% di eclissi. Ecco, salutiamo quelli che magari la stanno vedendo dall'auto mentre stanno camminando, mentre stanno guidando verso casa. Allora, noi qui invece parliamo di ghosting. Avete presente quando una persona vi scrive tutti i giorni, vi manda i vocali, vi dice ci vediamo presto e poi improvvisamente sparisce nel nulla? Ecco, quello lì è il ghosting. E oggi abbiamo scoperto, ho scoperto per voi, che a quanto pare il ghosting ha una geografia tutta italiana. Cioè ci sono delle province, delle città nelle quali si ghosta di più che in altre. Grazie a un sondaggio appunto è stata creata la classifica dove le persone spariscono di più. E sembra che le nostre città si salvino. Volete sapere qual è la città d'Italia

mettervi ansia, ma se dopo un paio di giorni di messaggi intensissimi vi arriva un buongiorno, giustamente, gli amici di Reggio Calabria li salutiamo, e poi il nulla cosmico, forse sapete già cos'è successo. Amore, ti voglio rivedere presto presto, vieni qua da noi a Reggio Calabria. Nel frattempo torna Gordo, Loco Loco.

ma che belli che siete voi che mi state mandando la foto dell'eclissi solare, sapendo che io purtroppo da qui non la riesco a vedere. In realtà mi sono arrampicato al secondo piano degli uffici della radio un attimo a vedere, ma non ho l'attrezzatura adatta. Però grazie a quelli che stanno mandando le foto dell'eclissi al 393 800 3000, e le condividono anche con lo speaker che invece vi accompagna con la nostra musica. Sono Alessia Roisi, anche questa sera, come ogni sera in settimana, dal lunedì al venerdì, stiamo insieme dalle 19 alle 22 con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Medusa, Erika Mamiglia, questa è Don't Wanna Go Home.

0: comunque possiamo dire quel che vogliamo, ma sta cosa dell'eclissi è una figata pazzesca. Cioè il buio che comincia ad arrivare nelle nostre città e tra poco il sole ritorna. I Don't Feel Like Dancing. Adesso novità. Pochi istanti.
1: Disco.
0: E saranno le 8 della sera. Un saluto anche a quelli che ci stanno ascoltando da casa. Vi ricordo, in TV al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Io sono Alessia Luisi, c'è il grande ritorno degli Swedish House Mafia insieme a Lick & Lee. Questa è Happiness Is So Sad.

Comunque sto vedendo un sacco di gente in giro per le nostre città, Torino, Milano, a guardare tutti insieme l'eclissi. È comunque un bel momento da condividere. Noi la immaginiamo insieme alla nostra musica dagli studi di Disco Radio. Ce la state raccontando anche voi con le foto che arrivano al 393 800 3000. Grazie mille. Questo era il nuovo di Swedish House Mafia insieme a Lickly. Si chiama Happiness Is So Sad. Ritorniamo alle nostre hit. Non si fermano quelle. C'è Anima.

0: La testa gira, nel frattempo stiamo per arrivare alla completa, o almeno lo sapete che in Italia si arrivava a circa il 95% delle eclissi e più o meno ci siamo, mi sa, ci stiamo arrivando, adesso voglio andare lì fuori, mi sa che ci sarà un buio pazzesco, strano. Intanto sta arrivando la storia del ritmo.
1: Allora, signor Sironi, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il Perizoma!
4: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
1: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'Infradito!
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
10: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
11: Tua a €16,950 con €4,500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
13: Suzuki.
14: Le

0: Fiato, i Patagarri, Nitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis, trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Disco Radio.
8: Adesso sapete cosa ci vorrebbe? Un bel Rhythmic History, una di quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Questa è del 99. 9 PM di ATB.

C'è un po' di Sicilia, anzi c'è tanta Sicilia, perché i Trinacria sono tre ragazzi che arrivano da Palermo e che con Alexandra Stan hanno pubblicato questo singolo, si chiama We Are Free. Appena ascoltato questo disco radio, insieme a tutte le altre, vi ricordo, hit che vi facciamo ascoltare da queste parti, le potete votare nella sezione Music Club. Ogni settimana vi facciamo ascoltare tanta nuova musica, voi la votate sul sito, sull'app di Disco Radio, nella sezione Music Club, e ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget.

0: E comunque sono un sacco le persone che mi hanno scritto, mi hanno detto: Alessio, sì, io sono andato fuori perché tu hai detto andiamo a vedere l'eclissi solare. Ed era tutto nuvoloso, è vero, almeno per chi guarda dalle parti di Milano, purtroppo, ma mi sa non solo lì. C'erano un po' di nuvole all'orizzonte che hanno precluso, diciamo, di vedere la parte forse clou dell'eclissi. Oh, ma voi avete presente chi sono i Madonnari, cambiando argomento? Sono degli artisti di strada che con dei gessetti creano e disegnano per strada delle immagini, soprattutto sacre. Ecco, in provincia di Mantova arriva l'incontro nazionale dei Madonnari. 140 artisti del gessetto e più di 100.000 persone pronti ad ammirarli. Vi racconto dove nella prossima mezz'ora.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima vi porto in redazione dove c'è il nostro Francesco Di Bruno, ci racconta l'attualità. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Gli agenti della polizia locale arrestati a Milano ricorrono al riesame contro il no del GIP ai domiciliari. 5, tutti sospesi, sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. Il comandante della polizia locale di Rovellasca invece è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alta, il conducente è poi fuggito a piedi ed è ricercato. Il comandante invece è stato portato in elicottero al Niguarda, non sarebbe comunque in pericolo di vita. 8 persone arrestate, 250 identificate, 19 denunciate. Sono questi i numeri dell'intervento di controllo del territorio svolto ieri nel quartiere Barriera di Milano a Torino dalla Polizia di Stato. E veniamo allo sport. Agli europei di nuoto arrivano 3 medaglie per gli azzurri: l'argento nella staffetta 4x100 donne e poi 2 bronzi, Ceccone nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne. E poi c'è stata anche la clamorosa prestazione di Sarah Curtis, che ha conquistato la finale dei 50 dorso con il record del mondo. Anche gli europei di atletica, prima di chiudere, per segnalare gli azzurri impegnati questa sera, la Fantini nella finale del lancio del martello, poi Cambiolo, Fontana e Caddari nelle semifinali dei 200 metri donne, Scotti nella finale dei 400 metri uomini e Fono Ruscio nella finale dei 400 metri ostacoli donne. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i rilievi del Piemonte e della Lombardia, in parziale sconfinamento fin verso il Cunese. Giornata di domani con sole prevalente, aumenterà solo un po' la variabilità sempre sul Cunese tra pomeriggio e sera, con la possibilità sempre di qualche nota instabile. Sui rilievi alpini del Piemonte e della Lombardia aumenterà solo la copertura nuvolosa nella seconda parte del giorno, ma con il basso rischio di conseguenze. Calde afa intensi con punte fino a 36 gradi a Milano e Torino. Dettagli su Trebimeteo.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: 20:32, è arrivato il momento di ascoltare musica senza interruzione. E ascoltiamo un grande, Avicii.

Lei è la Madonna, quella di Danceteria. Alzi la mano, chissà chi sono i madonnari. Allora, che lo sappiate o meno, se siete alla ricerca di cose da fare per il fine settimana, questa la dovete sentire, perché siamo in provincia di Mantova, nel borgo di Grazie, la frazione di Curtatone. E lì è il luogo dove da domani fino al 16 agosto tutto si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per l'antichissima Fiera del Grazie. In una serie TV si chiedevano cosa fosse la festa del Grazie. Qui esiste la Fiera delle Grazie, in realtà, capace ogni anno, pensate, di richiamare oltre 100.000 visitatori. Però cosa accade? Partiamo col dire che il cuore della manifestazione è il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari, un raduno con 140 artisti provenienti dall'Italia e dall'estero che lavoreranno con i gessetti sul sagrato del santuario, dando vita a opere dedicate quest'anno a San Francesco d'Assisi, perché è lo

0: Borgo di Grazie, Curtatone, Mantova, torna alla Fiera delle Grazie con tanto di Madonnari. E magari potreste andare in auto scegliendo l'auto giusta, perché anche perché oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Da Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Siete pronti a far festa? Allora tra pochissimi minuti, tra una decina di minuti, inizierà il Disco Radio Party, la prima ora dedicata alla migliore dance anni 90.

0: smartphone della sua città. Ci potete ascoltare, vi ricordo, anche da casa al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Adesso però fatemi dire, lo so che mancherebbe un minutino e mezzo alle 21, ma qui c'è già voglia di far festa. Avanti degli anni 90, questo è il vostro momento. Eccolo qua, è tornato il Rhythm Kister Extended Version, è vero, con qualche minutino d'anticipo, ma pronto a farvi ascoltare la migliore dance storica. Io mi presento, sono Alessio Easy, sì, ci sentiamo ogni sera, più o meno tra le 21 e le 22. Diamo anche il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6 del mattino. Tra un attimo Stefano Secchi con A Brighter Day, Ralfi Rosario di Take Me Up, subito Jamiroquai.
1: Rhythm History!
2: Rhythm History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Take Me Up, e subito prima Stefano Secchi e Talisa con quella cover di Una Storia Importante. Tra poco vi riporto nel 95 con Corona.
1: Rhythmic History.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: Da una parte ci sono quelli che magari tra poco andranno a nanna e ci ascoltano in diretta la sera tra le 21 e le 22, quelli che invece la nanna l'hanno finita da pochi minuti. Benvenuti agli amici del mattino, tra le 5 e le 6 vi facciamo riascoltare in replica l'extended version di Rhythmic History. Questo programma qui, quello che suona la migliore dance storica. Tra un attimo Negro Khan con Cadaversi, One Day Project di King of My Castle e Antico con What I Gotta Do. Faremo un salto nel 2002 col DJ Ross e la sua Dreamland. Prima però dal 95 Corona, questa è Baby Baby.
11: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E anche voi che nei prossimi giorni partirete per le vacanze, non dimenticate una cosa fondamentale, cioè di portare la nostra musica in vacanza con voi. È semplicissimo, basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone, da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma come sempre vi ricordo, potete mandare i vostri messaggi alla diretta, magari fatelo proprio in questi minuti. Dai che continuiamo a viaggiare, tra un attimo fino al 1996 con Keep Pushing di Boris Douglas, ritroveremo i Sound Lovers con Living in Your Head, subito però dal 2000, A Touch of Class, questa è Around the World.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: E con questa ci siamo fatti un giretto anche a Parigi. Preziose Marvin con le Louvre. Si sta per chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo, ma abbiamo ancora un bel po' di chicche da riascoltare, come questa di Neja dal 98, Restless.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E un po' l'elisir di lunga vita, l'extended version della Rhythmic History, il programma che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 vi fa ascoltare la migliore dance storica, come questa degli Anticappella che era Everyday. Io sono Alessio Roisi, ci risentiamo sì domani sera, ma anche al mattino, dalle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Adesso Soul Set.

Funky su Disco Radio. Torna l'appuntamento col Soul Set, un contenitore di musica che dura fino alle 23. Siete con me in questi giorni, sono Valentina Guidi, benvenuti a quelli che la radio l'accendono adesso. Pronti a partire, eh? Abbiamo un bel po' di musica da ascoltarci anche in questa serata calda d'estate. C'è Everything's Fine.

0: 23, era 7. This is so sad. 7, Give Me a Call, in mezzo Move. Abbiamo aperto con Kamrad la prima decina di minuti così del Soul Set. Tra poco torna ancora il meglio della musica house, deep e funky.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: L'estate

0: Auto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis, trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Caldissima serata d'agosto, 12 di agosto per la precisione. Stiamo insieme un'oretta con tutto il meglio della musica house, deep e funky. Torna come sempre l'appuntamento con il Soul Set. Siete con me, Valentina Guidi, pronti a ricominciare. Ripartiamo da Mai.
6: Disco Radio Party, Soul Set.
7: This is Soul Set.

0: alla voce di Just Glynn, era Thursday.
1: This is so sad.
0: Just Glynn, Never Coming Down, e poi Lie to You, I Feel for You, Mine. Il giro che ci siamo fatti in questa parte di serata che ci state raccontando. 393 800 3000.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
1: This is Rap and Drop. This is Soul Set.
0: Benvenuti agli amici del Soul Set, quelli che si ritrovano sempre qui alle 22 su Disco Radio per un'oretta. Stiamo insieme, beati quelli che ci ascoltano dal mare, magari con l'applicazione, potete portarla ovunque. Benvenuti anche a quelli che accennano Disco Radio adesso. C'è Miccico

My Love Girl, Sweet Disposition. Abbiamo aperto con Mi Chico, mezz'oretta se n'è andata, ancora musica house deep e funky tra un attimo. La musica quella bella del Soul Set torna ogni sera, anche in questo mercoledì, ancora una decina di minuti da condividere insieme.

0: chiudiamo così questa serata con I Don't Mind. This is Soul Set. In fondo alla nostra oretta dedicata al Soul Set, la festa della radio continua. Party Set con Matteo Epis e Domunari. A domani, ciao ragazzi. Disco Radio Party Soul Set. This is Soul Set.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Questo è Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola in compagnia di Don Cash. La mia voce a tenervi compagnia. Abbiamo selezionato uno per uno i brani che sentirete nella nostra playlist, che unisce la cassa dritta con il rap e il pop italiano. Quindi balli e canti contemporaneamente, come quando mi vedi sul palco. Ecco perché da ballare a squarciagola. Questa notte con noi ci sarà Anna con la sua gasolina, Gabri Ponte e Salmo con Tic Tac, il pezzo nuovo che fa ballare tantissimo, Marra e Gay insieme con Love. Ma immediatamente un bel giretto con lui e con loro.
2: Ciao Don Cash, yeah. Siamo gli articolo 31.
3: Fondamentalmente
1: J-Ax, Italia Starter Pack. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.
2: Siamo un

0: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
2: Suzuki.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Alziamo i riflettori sul sociale.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
10: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
11: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
12: La testa gira e Disco Radio vola e tutte le altre radio fratele mandiamo a scuola. Così per riprendere la melodia del mio fratellino Fred De Palma, che quest'anno sta spaccando tutte le classifiche, la Dance Floor, insieme al brano con Anitta ed Amy Skill. E ci sarà anche lui, poi ci sarà Lazza, Ludwig, il Pagante, i Gemelli Diversi e poi rapperò anch'io, anche Don Cash. Ma immediatamente, ve l'ho già detto, arriva Freddy con la sua La Testa Gira.
11: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Disco Radio Podcast. This is Rap and
1: Drop. Ed è arrivata la fine di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Ma tranquilli, take it easy, Don Cash non vi abbandona mai. Infatti adesso mi raggiungono Matteo Abis e Demunari, arriva il Party Set, le hit diventano internazionali. Invece potete recuperare dal nostro sito, dall'applicazione gratuita, il programma da ballare a squarciagola Rap and Drop, che mette insieme, come avete sentito, la cassa dritta e il rap italiano. Ho rappato anch'io insieme all'Elfo e a Ludovica Caniglia nell'ultimo brano Mambo Malibu. Prima i Gemelli Diversi remixati da Molella con Mary, Ludwig insieme al Pagante, poi Lazza con Uscito di Galera, in apertura La Testa Gira di Fred De Palma. Ma mi raccomando, la ruota gira e la musica continua.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: Signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'Infradito!

Ehi, Ligno! Ehi, Ligno, escúchame.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.